Buonasera, lunedì 30 marzo, questa è Nervature, siete su Radio Wombat, Radio Libera e Autogestita di Firenze. Introduco molto molto breve la puntata di oggi perché è una puntata un po' particolare, come sentirete è un'intervista a Nicole Rose, che è una anarchica e erborista che già abbiamo nominato più volte a Radio Wombat, sia su Nervature sia su Gattavoia. Tutta la puntata che seguirà sarà in inglese perché ho deciso di pubblicare questa intervista anche in lingua originale, proprio con l'idea di far sentire la sua voce così com'è, con la sua, appunto, con il suo tono, con la sua emozione e il suo entusiasmo. Quindi non mi dilungo oltre, sentirete con una micro introduzione mia sempre a voce, ma sempre in inglese, poi un breve stacco musicale e poi tutta l'intervista, tutta d'un fiato, per così dire. Mi sto già adoperando a tradurla e doppiarla, però è un lavoro un po' lungo, essendo un'ora di intervista all'incirca, quindi appena sarà pronta, sarà anch'essa pubblicata, qui sulle nostre, frequenze e anche sul sito. Quindi rimanete connesso e intanto buon ascolto con me, con Nervature. Ci risentiamo anche di nuovo tra una settimana, sempre lunedì alle 19. Ciao ciao!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci tornate su Radio Contado.
2: E buongiorno e benvenute a tutte e tutti gli ascoltatori a queste nostre frequenze. Vogliamo dirle, Grebana? Le conosciamo, le frequenze?
1: È sempre quasi una fatica a ricordarsi le frequenze, ma sono 13.59 AM per i pochi fortunati che si trovano in zona Firenze Nord. Se no, come tutte e tutti ormai saprete, siamo in streaming e ci potete trovare su Radio Wombat, ma potrete scriverci anche su un bellissimo pad durante la diretta, che è diretta.vado.li, oltre alla nostra malissima mail radiocontado@insiberia.net. Quindi un sacco di contatti, ci scrivete sempre in tantissimi e tantissimi, siamo proprio subissate dalle vostre mail.
2: Ed è grazie alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che la nostra trasmissione diventa sempre più bella in questa fantastica giornata di primavera. Che cosa ci aspetta, Grebana?
1: Allora, cominceremo andandocene verso quel di Massa per scoprire un po' come si stanno svolgendo, diciamo, gli avvenimenti della ormai purtroppo ex Casa Rossa occupata. Quindi sappiamo c'era stato uno sgombero, però diciamo ci sono anche delle novità e un possibile nuovo spazio che verrà aperto, ma ne parleremo tra pochissimo con Dario, appunto, e ci parlerà di questo ed è anche di una produzione di vino che è stata appunto messa, diciamo, in come benefit per appunto dare un po' di fondi all'apertura di questo nuovo spazio.
2: Passeremo poi ad ascoltare la voce di Francesco di Mag, che ci farà un po' un aggiornamento, ma anche comunque una informativa, ecco, direi, su che cos'è la Mag, che tipo di progetti sostiene, e che senso ha e appunto come questo senso si abbina bene alle lotte, alle istanze agroecologiche di Genuino Clandestino.
1: E come sempre non potrà mancare ovviamente l'attesissimo AgriQuiz, che oggi prevederà una sfidona proprio tra due titane del nostro gruppo, e parleremo di vino.
2: Le nostre consuete rubriche concluderanno la giornata, diciamo, queste due orette, questo pomeriggio insieme dalla stazione. Dopodiché, come sempre, sapete che al venerdì pomeriggio la piazza è caliente, e il nostro mercato è attivo e quindi ci si potrà rivedere per un aperitivo in piazza Tasso.
1: E abbiamo appena visto che il nostro server è fuori uso, quindi per chi ci sta provando ad ascoltare in streaming non ci riuscirà, strano ma vero, anche questa settimana si fa tutto molto difficile, quindi probabilmente ci ascolterete in tantissime in podcast, a meno che durante questa puntata non cambi qualcosa.
2: Speriamo.
1: È sempre un sacco bello questa cosa.
2: Soprattutto per chi è in piazza.
1: Esatto, ci mancheranno tanto. Ma manderemo subito una bellissima canzone e nel frattempo noi ci colleghiamo con il nostro primo ospite. A tra poco!

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contado?
1: No.
2: Ed eccoci tornate in onda dopo questo brano dei Meganoidi, Zeta Reticoli. E dovrebbe... siamo pronte per la nostra prima intervista.
3: Esatto, dovrebbe essere qui con noi Dario. Ci senti, Dario?
4: Sì, sì, vi sento, mi sentite?
3: Perfetto, bene.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao. Senti una cosa, volevamo un po' un ricapitolo di quello che sta succedendo in quel di Massa e come è andata la vicenda, come è proseguita, diciamo, la vicenda a Casa Rossa, partendo, diciamo, dallo sgombero e andando in avanti.
4: Sì. Allora, sì, partiamo da quello che è stato lo sgombero, che ormai è già passato più di un anno, e uno sgombero voluto dall'alto che ha posto fine all'esperienza di 12 anni di quello che era lo spazio occupato in via Castagneta. Da lì si è iniziati con un percorso di beni comuni per cercare di riprendere lo stabile attraverso dei percorsi partecipati, che però a oggi non è che ha portato grandissimi risultati. Dalla spinta però anche soprattutto dei cortei per la Palestina, spinte giovanili dei collettivi studenteschi e comunque dalla nostra voglia di non fermarci ma di continuare comunque a fare attività politica sul territorio, siamo arrivati a 2 mesi fa che abbiamo deciso come collettivo di prendere uno spazio in affitto in centro a Massa e di creare uno spazio sociale non più occupato ma per motivi di necessità in affitto, ma per cercare di continuare a dare continuità a quello che era il percorso politico dell'organizzazione politica della Casa Rossa, quindi cercare comunque di mantenere un presidio in città, un presidio antifascista, un presidio che potesse comunque rispondere a quelle che erano le necessità della nostra provincia. Quindi diciamo che dallo sgombero dell'anno scorso ci siamo riorganizzati per cercare di riaprire il prima possibile questo spazio, che aprirà il 10 di aprile.
3: Ah, wow, quindi
4: inaugurazione
3: a breve.
4: Sì, che tra l'altro è per l'occasione della liberazione di Massa, che è stata liberata il 10 di aprile, quindi
3: una data simbolica. Esatto, non scelta a caso.
4: Sì, non scelta a caso, anche perché appunto l'idea che ci siamo fatti noi dopo lo sgombero era quella che comunque ci hanno voluto mandar via, ci hanno buttato fuori da uno spazio che era comunque in periferia e a sto giro invece ce lo siamo presi in centro città. Quindi se il loro intento era quello di tapparci le ali, in realtà ci hanno dato la possibilità di entrare ancora di più nel centro cittadino, perché lo spazio è proprio dentro la ZTL e quindi anche da questo punto di vista... Ecco, speriamo di creargli ancora più disagio di quello che potevamo creargli prima, in uno spazio fuori dal centro.
3: Certo, e quindi diciamo siete riusciti comunque in quest'ultimo anno a mantenere viva quella che era comunque l'assemblea, diciamo, che teneva in piedi la Casa Rossa nonostante fosse senza uno spazio?
4: Sì, ci siamo riusciti perché comunque al di là anche dell'assemblea che comunque ha continuato con regolarità a vedersi, ma anche perché sono proseguiti tutti quei percorsi politici e sociali che comunque erano paralleli all'esperienza di quelle quattro mura, quindi l'esperienza dei progetti con i coltivatori diretti, i progetti del sindacato, i progetti con i comitati ambientalisti e diciamo anche proprio i collettivi studenteschi, e quindi poi dopo più che altro sono state anche queste energie che comunque si muovevano parallele anche a richiederci la necessità di riprendere uno spazio, di riattivarsi per riavere un quattro mura dove ritrovarsi di nuovo tutti quanti insieme.
3: Beh, mi sembra super bello. Ma senti, a proposito dei contadini, quindi noi sappiamo che voi avete creato, diciamo, una piccola scuola contadina da qualche anno a questa parte. Sta proseguendo?
4: Sì, abbiamo creato una scuola contadina che si vede una volta al mese con una lezione. Ora la prossima lezione sarà questo weekend su orticoltura e in più abbiamo creato ormai da 6 mesi un punto di distribuzione con i produttori locali su Massa e ora da un paio di mesi un punto di distribuzione anche sulle Erici in Borgata. Quindi il progetto della scuola contadina si è diciamo moltiplicato anche con mercati e punti di distribuzione.
3: Dai, bene. E è partecipata, sono partecipate queste lezioni di scuola contadina?
4: Sì, sono tutte, quasi tutte sempre piene, perché comunque sono quasi tutte sempre a numero chiuso, quindi comunque riusciamo sempre, sempre a riempire i posti e vanno super bene. E anche le distribuzioni e il mercato di Levi ci stanno andando benissimo, quindi comunque c'è la volontà anche di creare sempre più punti di distribuzione e sempre nuove occasioni per connettere la cittadinanza con i produttori locali.
3: Certo, il nuovo spazio potrebbe essere un nuovo anche punto di distribuzione dei prodotti.
4: Sì, sicuramente. Ora il punto di distribuzione che facevamo a massa, prima lo facevamo dentro l'asse di USB, adesso il punto di distribuzione dal 10 aprile si sposterà al nuovo spazio, sì.
2: Sentiamo Dario un sottofondo un po' strano, non è che devi andare?
4: No, no, no, sono a
2: Ok.
4: fare la spesa, ma i bimbi ogni tanto chiamano.
3: Senti, che ti volevo dire? No, volevo un attimo anche per lanciare questo nuovo spazio parlare un attimo del piccolo progetto vino che finanzierà lo
4: Sì,
3: spazio nuovo.
4: e intanto vabbè, anche per chi ci ascolta, ringrazio se c'è qualche ascoltatore che ha partecipato al crowdfunding, perché abbiamo lanciato innanzitutto subito un crowdfunding che è stato molto partecipato e ha visto veramente centinaia di persone donarci qualcosa per questo progetto. E oltre al crowdfunding, poi sono partiti delle raccolte fondi differenti, da Serate Bene fino ad arrivare a quella che è appunto questo progetto del vino, che parte principalmente da me e da altri produttori di vino della zona, e l'idea è quella di dare un pochino delle nostre scorte di vino alla causa, e quindi abbiamo messo a disposizione 400 bottiglie di vino che a un prezzo camerato viene venduto, e la metà del ricavato va a finanziare il progetto dello spazio sociale.
3: Perfetto.
4: Quindi
3: E infatti
4: so che tra
3: anche,
4: l'altro
3: esatto, nel nostro mercato ci sarà Mondeggi che terrà il vostro vino sul banco.
4: sì, infatti vi ringraziamo molto per questa possibilità che ci dà la possibilità appunto di prendere questo nuovo spazio, ristrutturarlo e farlo vivere, speriamo.
2: Potremmo, scusa Dario, anche approfittare per fare un lancio un po' a tutti i gas che sono in ascolto per l'acquisto di questo vino, ad esempio noi col gas di Grassi ne abbiamo fatto già un acquisto, però tutti i gas possono comunque accedere, no? E anche al tuo contatto, c'è un punto dove magari le persone che sono interessate a distribuire un contatto a cui possono rivolgersi?
4: Certo, possono scrivere semplicemente alla pagina Instagram della Casa Rossa Occupata e chiedere del progetto vino, e gli viene risposto e si trova la soluzione più facile per spedire le bottiglie o capire come fare per rendere possibile questa cosa. Quindi sì, se c'è qualche gas all'ascolto che vuole partecipare, molto volentieri.
3: Perfetto. Bene, noi ti ringraziamo intanto e quindi per adesso ti auguriamo una buona inaugurazione, ma ci risentiremo sicuramente prossimamente per sapere come sta andando l'inizio di questa nuova avventura in centro di massa.
4: Assolutamente, nel mentre io vi invito tutti, se avete disponibilità o possibilità, a venire a trovarci il 10 di aprile per l'inaugurazione. Faremo una bella festa di apertura con anche i prodotti locali, dei produttori della rete del gas e tutto quanto. E quindi niente, l'invito a venirci a trovare e vedere che cosa stiamo costruendo insieme.
3: Perfetto, grazie mille Dario. Un bacio a te e a tutta la ciurma allora. Ci sentiamo
4: Ciao,
3: presto.
4: ciao,
3: Ciao.
4: ciao, un
3: Ciao.
4: abbraccione, ciao, ciao.
5: September.

0: Ed eccoci tornati in onda dopo questo bellissimo brano di Sic Tamburo, che sono di recente stati a fare un concerto bellissimo, no, Grebana? Giusto? Tu l'hai proprio visto di
1: Sì,
0: persona,
1: io sono
0: eh?
1: andata, sì, sono una fan.
0: Coinvolgente.
1: Sì,
0: Ma
1: sì,
0: fai
1: sì.
0: bene perché è un ottimo gruppo musicale, però approfitto per segnalarvi che questo sabato ci sarà un altro ottimo gruppo musicale che fa ballare anche i sassi, che sono gli Espagna Circo Leste, e quindi se volete venire, oltre che esserci la giornata in memoria di Orso e quindi la cena prima e tutta una serie di altre cose legate sia alla politica cittadina che alla figura di questa persona e al ricordo, alla fine, dopo cena, ci sarà anche il concerto degli Espagna Circo Leste.
1: Io penso che verrò a fare il sasso, quindi domani.
0: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente. Sabato 21 marzo, ore 16, Piazza Santissima Annunziata. Mercoledì 25 marzo, ore 9, presidio al Tribunale di Firenze. Eleonora Guidi è stata uccisa l'8 febbraio 2025 a Rufina dalla persona che diceva di amarla una mattina a colazione davanti al figlio. Un copione amaro, ricorrente, in molti casi di femminicidi, fatto di ossessione e di controllo, una quotidianità sotterranea spesso invisibile che nasconde il grido di tutte quelle donne che non riescono a scappare in tempo. Lo stesso copione che non riuscendo a spiegarsi l'impossibile, racconta di una famiglia normale, piena d'affetto. Descrive l'assassino come una persona per bene, insospettabile, che deve essere stato senz'altro in preda a un raptus per commettere un femminicidio. Questo copione, oltre a colpevolizzare la vittima, si ostina a non vedere la radice culturale del femminicidio. Sappiamo benissimo che l'uomo violento non è malato, ma il figlio sano del patriarcato. La violenza di genere non è un fatto privato né un incidente isolato, ma una responsabilità collettiva che non può più essere ignorata, che può essere affrontata con una maggiore consapevolezza ed educazione sessuo-affettiva per tutte le fasce della società, a partire dall'infanzia. Ora, a oltre un anno dall'omicidio di Eleonora Guidi, è giunto il momento che chi ha commesso questo terribile delitto risponda delle proprie azioni davanti a un tribunale. Quel gesto ha tolto una vita, ha lasciato un bambino senza madre e ha provocato un dolore profondo nella famiglia di Eleonora e in tutte le persone che le volevano bene. Nel frattempo, lo Stato ha garantito all'imputato tutte le cure necessarie e il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto. Ora è giusto che lo Stato garantisca anche alle vittime ciò che spetta loro: giustizia. Per questo, sabato 21 marzo alle 16 saremo in Piazza Santissima Annunziata insieme a tutte le persone che non vogliono dimenticare Elena e mercoledì 25 marzo alle ore 9 saremo in presidio sotto il Tribunale di Firenze per chiedere giustizia con amore e rabbia. Chiediamo a tutte le realtà e singole persone di aderire ai due presidi, oltre a darne massima diffusione. Facciamo sentire forte il nostro grido, altissimo e feroce, per Eleonora e per tutte le donne che più non hanno voce, non una di meno di Firenze. Per comunicare l'adesione da parte di associazioni collettivi e realtà varie, scrivere a nonunadimenofirenze@gmail.com. Con amore e rabbia.
2: Madonna, quante scale! Eccoci arrivati finalmente!
3: Buongiorno.
2: Ecco la sua copia di rivista contadina.
3: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.

E si tratta del libro del giovane Sven Rå, L'albero buono, l'anima del castagno, un libro edito da Mondadori. Questo giovane autore ci parla di castagni e castagnette, è la storia di un viaggio che parte dal Mugello, terra di marroni, per andare lontano indietro nel tempo fino ai confini dell'immaginario. Una storia umana che inizia nel bosco, che passa nel frutto per poi passare dal fuoco all'acqua e dalla pietra. Il bello di questo libro, oltre che le immagini fotografiche e i testi che raccontano non solo la storia, ma la poesia e la magia di questo meraviglioso albero, ma è anche il gran finale, dove a un certo punto, oltre che a delle ricette legate alle castagne, alla farina di castagne e a tutte le produzioni derivanti, appaiono in fondo, fondo, fondo, fondo, proprio come dei folletti del bosco, i nostri magnifici fermentatori. E quindi protagonisti, tra l'altro, dello scorso AgriQuiz, e con i loro fermentati, quindi dal miso al tempeh, il miso ovviamente di marroni, il kimchi, e quindi i nostri protagonisti della fermentazione sono presenti anche in questo libro, perché anche in questo libro è racchiusa la magia di questa trasformazione rigenerativa dell'elemento vitale che è per noi quasi, quasi una religione, ecco. Quindi volevo leggervi un pezzetto di questo libro che mi è sembrato interessante. E, possiamo prendere questo, dal bosco alla farina. Però un attimo che fermiamo, ecco qua. Allora, dal bosco alla farina. Riscoprire il seccatoio, chiamato anche mettato in altre zone, ha il gusto della sorpresa e il fascino intrinseco che ha tutto ciò che è andato perduto. Il seccatoio è una piccola casetta di pietra costruita su due livelli. Al piano terra c'è la terrazza per fare il fuoco e nel piano superiore si distendono le castagne a seccare. In mezzo, a separare, c'è un gratticcio che serve come appoggio per le castagne. Il fuoco generalmente si fa al centro della stanza e la struttura è priva di canna fumaria, in modo che il fumo passi attraverso le castagne e poi esca lentamente dal tetto. Ci può anche essere una finestrina stretta per il tiraggio, di fianco al seccatoio. Vero e proprio, spesso c'è una tettoia che serviva per il riparo della legna o delle fascine. In generale, i seccatoi erano costruiti in mezzo al castagneto, e in qualche caso si possono ancora vedere seccatoi con annessa una piccola stanza che serviva come piccolo appoggio dove poter mangiare e dormire. Questo permetteva di rimanere nel bosco, anche un mese lontano da casa, e l'intera struttura allora diventava una specie di casetta. Ma queste sono storie di altri tempi, quando l'intera esistenza era basata sul lavoro, i ritmi erano più lenti e il modo di concepire la vita molto diverso. Nella zona del Mugello oggi i seccatoi tradizionali attivi sono praticamente tutti di fianco all'abitazione, e non per caso. Gestire un fuoco con queste finalità potrebbe sembrare una cosa semplice, ma non lo è. Richiede una serie di accortezze che, come tutti i mestieri manuali, hanno bisogno di esperienza e capacità. Avere il seccatoio davanti a casa rimane comunque una comodità che permette di controllare e regolare il fuoco di frequente e velocemente. Per chi fa questo mestiere basta un colpo d'occhio per capire l'andamento, guardare la densità del fumo che esce dal tetto per capire se è il caso di aumentare un po' la legna. Bisogna però anche dire che andare a controllare il fuoco è qualcosa che si fa anche solo per il gusto di farlo, come una specie di rituale o di bisogno istintivo di creare un contatto visivo. E questo sì, è particolarmente vero, devo dire, non soltanto per essiccare le castagne, ma anche per tutto quello che è la fumicatura, che ha questa comunque ritualità e questo legame che si crea proprio con questa azione, per cui se anche ti sganci è come se tu vivessi di affumicatura, la tua giornata ruotasse attorno a questo fuoco che va custodito e tutto il resto lo fai un po' di conseguenza, ecco, sono come degli intermezzi, ecco, tra andare a,
a vedere come sta il fuoco e come va la affumicatura di quello che ci hai messo sopra e il resto della vita. È una specie di inversione. Vabbè, insomma, con tutti questi discorsi, queste evocazioni e questi ricordi, vi lascio, vi riconsiglio a questo libro che fa tra l'altro pandan con il consiglio del nostro documentario della settimana scorsa di Sandro Bozzolo, che si chiamava Innesti, e quindi potrebbe essere una simpatica serata, magari anche con spendendo una delle ricette presenti in questo fantastico libro, L'albero buono, anima del castagno di Sven Roe, e quindi con una buona ricetta, magari di queste gnocchetti di ricotta con la farina di castagno, un buon libro e un buon documentario, che appunto è quello di Innesti che vi citavo la settimana scorsa, possiamo anche in qualche modo recuperare e ampliare anche il nostro sapere su questo frutto meraviglioso e in via purtroppo di estinzione. Allora, intanto un abbraccio, vediamo se riesco a rimettervi la musica che vi volevo far sentire anche prima. E nel caso, insomma, se non ce la dovessi fare, intanto io vi auguro un buon proseguimento di settimana a tutte voi. Ecco qua. Detto questo, oppa, track.

0: E rieccoci in onda in diretta dalla stazione. Siamo qui oggi con un nuovo ospite, che è una vecchia, in realtà una vecchia conoscenza, Francesco di Mag. Ciao Francesco, ci
1: Ciao
0: sei?
1: a tutti, anche una vecchia persona.
0: E volevamo un attimo così risentirti per mantenere vivo il ricordo in chi ricorda e informare invece chi si è avvicinato al nostro mondo ultimamente su che cos'è la MAG, come nasce e appunto di che cosa si occupa e l'importanza anche che ha, poi questo magari è un'aggiunta che possiamo anche fare noi, no? L'importanza che ha per il mondo contadino in questa fase e in questo periodo, in particolar modo qui a Firenze. Ecco,
1: Certo.
0: Francesco, se vuoi raccontarci un po', partiamo proprio da che cos'è
1: Ok.
0: MAG.
1: Allora, MAG è una cooperativa finanziaria iscritta all'albo delle finanziarie presso la Banca d'Italia, ma che si iscrive nel gruppo delle MAG italiane, che sono sette attualmente, sono state anche di più in passato. MAG significa mutua di autogestione del denaro, ovviamente, e quindi noi facciamo parte di un mondo che è molto articolato e che si compone di soggetti diversi, per lo più nel nord, che cercano di fare del denaro un'esperienza più di giustizia che dell'opposto, che è quello che si usa a fare normalmente col denaro. In particolare nella nostra MAG, la MAG Firenze, per prima nella storia ha deciso, oltre a tutte le altre condizioni che seguono le altre MAG d'Italia, quindi di fare prestiti per scopi che riteniamo vantaggiosi per l'ambiente e fare prestiti per produzioni che ci convincano, che arricchiscano non soltanto le persone che fanno quell'attività, ma anche tutto il territorio. Noi abbiamo deciso per primi di fare prestiti totalmente senza interessi e senza nessun tipo di garanzia patrimoniale, ma accettando soltanto delle garanzie di relazione, delle garanzie relazionali. Tutto questo fa di noi un soggetto un po' rivoluzionario, se vogliamo, e siamo contenti di esserlo perché
0: Di
1: pensiamo
0: voi e noi,
1: No,
0: siamo nella
1: anche di
0: stessa
1: noi, oltre che di
0: rivoluzione, eh?
1: voi.
0: Soprattutto sulla garanzia partecipata, no? Visto che l'hai citata.
1: Assolutamente sì. E quello che noi pensiamo è che il denaro debba essere considerato, come altri beni comuni, un bene che serve alla realizzazione dei nostri sogni, dei nostri progetti e anche delle nostre necessità. Più che essere come è purtroppo nell'economia attuale, un po' l'opposto, che l'economia è un qualcosa che serve al denaro ad autoriprodursi. Quindi noi abbiamo preferito fare una scelta radicale e quindi togliere del tutto il fenomeno dell'autoriproduzione automatica del denaro da se stesso. E questo è forse l'aspetto più, come dire, innovativo e anche rivoluzionario. Va da sé, come dicevi tu, che questo nostro tentativo, che è comunque un unicum purtroppo per ora nella storia della finanza, ha molto a che fare con le esperienze contadine, perché abbiamo una serie di punti di partenza, ma anche di punti di arrivo che ci vedono proprio percorrere percorsi simili, se non molto. Se non addirittura uguali. Quindi il mettere in comune una ricchezza che possa diventare ricchezza di comunità è un qualcosa che a mio modo di vedere ci avvicina gli uni agli altri, le esperienze contadine e la nostra esperienza. Tant'è che è vero che la maggior parte, diciamo, io non sono uno statistico e faccio proprio schifo da quel punto di vista, però una buonissima parte dei circa 50 prestiti che noi abbiamo erogato nell'arco dei 12, 15 anni da quando siamo in essere, prestiti diretti, ovvero sia quelli che fa direttamente MAG, una buonissima parte più di un terzo sono rivolti a esperienze contadine, in qualche maniera avvicinabili ad esperienze contadine, il che a noi fa molto piacere e ci ha fatto il percorrere questo percorso di crescita insieme, ci ha fatto anche capire alcune cose di noi, oltre che provare a capire le cose di chi ci chiedeva un finanziamento. Quindi noi non siamo un soggetto che finanzia e si tiene terzo dal finanziato. Noi finanziamo progetti che ci intrighino, che riteniamo che abbiano un valore per l'ambiente comune e che

0: Abbiamo fatto tanti tipi, tante riunioni successive a momenti di prestiti passati, tante riunioni che hanno a che fare con dei problemi su cui proviamo a ragionare insieme. Abbiamo provato anche, così come abbiamo fatto anche con GKN, a suggerire l'utilizzo anche in proprio del proprio piccolo denaro che qualsiasi gruppo riesce in qualche modo a mettere da parte, a provare a suggerire che il denaro può essere usato in senso comunitario, quindi facendone un'attività mutualistica. E questo è stato molto incoraggiante dal nostro punto di vista, perché tanto con GKN quanto anche col gruppo contadino Genuino Clandestino ci sembra che abbia dato vita come dire, a delle nuove idee, a dei nuovi spunti, a delle nuove possibilità anche.
1: Certo, infatti è così. E volevo chiederti se appunto potevi darci qualche pennellata di queste opportunità che sono state date a questo terzo, un terzo, no, di finanziamenti che voi avete fatto, insomma, di microcredito che voi avete fatto verso realtà contadina. Che tipo di realtà sono e che cosa sono serviti questi denari?
0: Sì, oh, sono molto varie. Ti devo fare una piccola correzione, nel senso che microcredito è quello che fanno le associazioni locali di microcredito. Sono piccoli prestiti che vanno da 2.500 a massimo di 7.000 euro. Quello che noi facciamo sono quelli che noi chiamiamo almeno i prestiti diretti, che sono invece fatti proprio dalla casa madre, diciamo dal nucleo centrale che ha sede alle Piagge, e quindi dalla MAG in quanto tale e non dalle sue propaggini, e arrivano fino a coprire un decimo del capitale disponibile, che sono circa 40-45 mila euro. Quindi si tratta di cifre un po' più alte. Cosa
1: Certo.
0: abbiamo finanziato? Abbiamo finanziato dalla piccolissima attività di apicoltori, forse il prezzo più piccolo. Quello si aveva a che fare con un apicoltore del vostro gruppo, fra
1: Sì,
0: l'altro.
1: esatto, che conosciamo
0: Io
1: molto bene. E salutiamo Palmiro.
0: non faccio nomi, se volete si fanno, ma
1: No, no,
0: per me non è
1: li
0: proprio.
1: facciamo
0: Facciamo noi,
1: noi.
0: facciamo noi.
1: Palmiro,
0: Palmiro.
1: tanti saluti. Tra l'altro
0: E
1: storico regista anche di Radio Contado, quindi.
0: certo. Tanti saluti davvero. E diciamo, quello era proprio l'attività più piccola, perché mi ricordo ci aveva presentato, c'erano state la morte di alcune api che erano state infettate da una malattia e quindi c'era la necessità di ricostruire alcune casette. Quindi ricordo, questa era proprio l'attività più piccola che abbiamo fatto. Ci sono state dei gruppi che avevano bisogno sempre di piccoli finanziamenti per ristrutturare posizioni, diciamo, già esistenti, ma non so se si possono fare i nomi. Boh.
1: Basta che
0: Carlo
1: non fai i
0: Dalpero,
1: nostri.
0: no, non li faccio, non faccio nessun nome. Però forse, sì, forse non è il caso di fare i nomi in generale. Ci sono state dei gruppi e delle aziende, sempre tra molte virgolette, si tratta sempre di associazioni, la maggior parte, che avevano bisogno di un investimento per acquisire dei beni, tipo dei trattori. Trattori, mi pare addirittura due ne abbiamo fatti, ne abbiamo finanziati. Ci sono poi delle associazioni, come una nella zona di Calenzano, che diciamo, hanno visto tramite il finanziamento, che era proprio l'acquisto di un trattore in quel caso, però non acquisito solo per loro, ma erano un gruppo di persone che avrebbero poi usato questo trattore, fra cui anche un'altra associazione collettiva. E quindi tramite l'acquisto di questa cosa, in realtà un'intera comunità che era rimasta isolata e si andava spengendo si è riaccesa, perché hanno iniziato altre attività, fra cui hanno ricostituito una sede. Hanno messo su una piccola pizzeria, un'attività insomma, di pizzeria, e quindi tutta una piccola comunità in un

0: Lago sopra Calenzano, che non voglio dire, ma insomma forse si capisce, è come rinata grazie a un piccolo finanziamento che abbiamo erogato.
1: Beh, nomi dei posti li puoi fare, se vuoi dire il
0: Com'è?
1: luogo.
0: Legri?
1: Legri,
0: Nella
1: bravo.
0: zona di Legri.
1: Legri.
0: Sì. Poi abbiamo anche altre esperienze, tante, fra cui alcune si sono esaurite, hanno restituito, alcuni hanno richiesto ulteriori prestiti, e altri semplicemente, diciamo, ora vivono serenamente, avendo superato quel momento di necessità fisiologica che può servire per crescere o per non andare a gamba all'aria, che è stato coperto da questi nostri finanziamenti. Alcune di queste esperienze sono un po' più lente a rientrare, ma diciamo noi non esigendo interessi abbiamo il grande privilegio di
1: Poter
0: prenderci il tempo che ci
1: attendere.
0: pare. Prenderci il tempo che ci pare, quello che per
1: Certo.
0: noi conta, diciamo, è l'esistenza in vita di una relazione. Quindi noi rimaniamo piuttosto male quando succedono cose e non le sappiamo, ma che possano succedere in un'attività economica, soprattutto legata all'agricoltura, degli eventi non previsti in meglio o soprattutto anche in peggio, è una cosa del tutto normale. L'unico aspetto, però quello ce lo mettiamo sulle spalle noi, è che di continuo Banca d'Italia ci viene a dire che secondo loro dovremmo chiudere alcuni dei prestiti e mandarli in sofferenza. Perché il sistema bancario così vorrebbe. E noi ogni volta ci fanno visita gli ispettori baffuti della Banca d'Italia, diciamo che nella nostra logica questo non esiste perché non abbiamo gli interessi e quindi i tempi dei rientri li dettiamo noi e nessuno ci. Loro ce lo lasciano fare, primo perché siamo piccolini, secondo perché nessuno ci rimette. Perché
1: Certo.
0: diciamo. Se un prestito rientra più lentamente, qualcuno che ha investito e vuole interessi attivi potrebbe rimetterci, ma in questo caso tutti quelli che versano del denaro a noi sanno che non ne avranno un centesimo di interessi, quindi il gioco è un po' faticoso per noi, ma è abbastanza semplice da
1: Ma
0: risolvere.
1: quindi scusami una domanda, diciamo la Banca d'Italia quindi potrebbe interferire, cioè potrebbe dirvi deve rientrare, punto.
0: Tenta ogni volta.
1: Però
0: Finora non c'è riuscita, no.
1: Ok.
0: Sì, potrebbe perché siamo soggetti alla sua autorità.
1: Ok.
0: E ogni volta mandano ispettori diversi, ogni volta facciamo un'enorme fatica per riconvincerli, e ogni volta dicono siete incomprensibili ma impeccabili. Perché la logica fa sì che il tempo del rientro è legato al fatto che c'è un'evoluzione dovuta agli interessi che poi si applicano in forma di mora e via via via. Ma noi non abbiamo interessi, non abbiamo mora, quindi se me lo rendi in un anno, in due, in quattro, in sei, non mi cambia molto proprio. L'unica cosa che noi facciamo presente a chi riceve un prestito, e questo è proprio il voler, perché siamo sulla stessa barca, è che se te la prendi ingiustamente comoda, qualcun altro che potrebbe dopo di te avere un prestito non lo avrà, perché non ci sarà la liquidità per farlo. Perché noi tendiamo ad avere tutta la liquidità impegnata, non ce ne frega nulla ad avere soldi da parte. I soldi che abbiamo li tendiamo a prestarli tutti. Quindi se uno poi non rispetta i tempi di rientro, anche noi possiamo trovare delle difficoltà a fare ulteriori prestiti. L'anno scorso, mi pare, nel 24-25, abbiamo fatto una piccola campagna perché eravamo rimasti un po' in una situazione di scarsa liquidità e quindi abbiamo fatto in via eccezionale, perché non è proprio il nostro spirito quella di incrementare il capitale, abbiamo fatto una piccola campagna legata ai nostri soci, dice, e anche agli ex finanziati per provare a incrementare un po' il capitale. Cosa che abbiamo fatto, insomma. Però ecco, l'unico aspetto che per noi è importante è che ci sia una relazione e che si capiscano le esigenze degli altri. Per il resto noi cerchiamo in ogni modo di stare sulla barca. È proprio la differenza sostanziale è che quando in un prestito normale tu sai che di fronte hai un colosso che ha avvocati, che ha decreti ingiuntivi, che ha sfratti, che ha, e se lo puoi fregare lo freghi volentieri. Noi ambiremmo a non essere quello, ma ad essere dei compagni di strada a cui si raccontano i problemi veri. E quindi diciamo proprio questa, secondo me, questo cadere di una contrapposizione tra finanziato e finanziatore è uno degli aspetti più belli, perché ci fa vivere tutti un pochino più serenamente.
1: Certo, più belli e più sconvolgenti anche, no? Nella loro piccolezza è il grande
0: Sì.
1: sconvolgimento, no?
0: È
1: Senti.
0: la stessa cosa, è come decidiamo dei prestiti, decidiamo in un'assemblea, e dell'assemblea fanno parte tanto i soci attivi quanto quelli passivi. Intendo dire tutti quelli che ci hanno prestato dei soldi a noi e tutti quelli a cui noi abbiamo prestato i soldi.
1: Certo,
0: Quindi
1: e
0: anche a tutti i finanziati noi chiediamo sempre di venire in assemblea per mantenere questa circolarità di interessi e questa circolarità anche di responsabilità.
1: certo, e se ci volesse essere qualcuno che desidera partecipare ai vostri incontri, alle vostre assemblee o contattarvi per questioni anche legate alle proprie condizioni, come fa?
0: Sarebbe molto bello. Allora, noi abbiamo un sito www.magfirenze.it, ci sono tutti i numeri lì dietro, quindi se uno segue, insomma, va su quella pagina trova tantissimi dati, anche quei dati che non vi ho
1: Le
0: saputo citare a memoria
1: statistiche,
0: ora.
1: trova tutto.
0: Se ne trova, io non le amo molto, ma insomma, comunque ci sono tutti e sicuramente basta scriverci anche, ci può scrivere. Le nostre riunioni avvengono il mercoledì sera, che sono le riunioni del gruppo responsabile dell'attività, che noi chiamiamo, proprio perché non ci piace avere delle cariche particolari, chiamiamo gruppo del mercoledì, perché ci riuniamo il mercoledì. Mercoledì sera, tutti i mercoledì sera ci riuniamo presso la sede alle piagge in piazza Alpi Rovatin e ci riuniamo alle 21:15 per la gestione ordinaria e straordinaria della nostra famiglia più che della nostra finanziaria. Chiunque, magari venissero persone a farci domande, a romperci le scatole, ne avremmo molta voglia.
1: Attento a
0: Così
1: dire queste cose in
0: come
1: radio, che siamo pieni di ascoltatori e ascoltatrici. Attenzione!
0: venite, venite, venite, venite, vedrete quanto può essere trasformativo. Allora, un messaggio mi viene proprio da dire è che quando noi facciamo tutta questa cosa senza spese, ovvero sia facciamo quello che si chiama lavoro volontario, che è differente dal volontariato. Il volontariato può passare, perché c'è passata la voglia. Il lavoro volontario è un po' come quello del genitore, no? Quando hai cominciato è difficile tirarsene fuori, ti sei preso un impegno che dura anche oltre te. Noi facciamo tutto questo sulla base di un impegno volontario, però la parte entusiasmante è che facendo attività sul denaro ci accorgiamo di quanto la logica del denaro, cioè quella che tu devi reagire da solo come un piccolo imprenditore, devi essere più furbo, più veloce degli altri, devi essere più cattivo, avere meno scrupoli, il più forte prevale e il più lento e il più debole giace. Tutto questo si può essere superato, perché ciò a cui noi aspiriamo, cioè una vita in cui possiamo stare bene con gli amici, nelle relazioni, senza dover correre per cose che non hanno senso, tutto questo decade e noi siamo, tutti noi, con me compreso che ci lavoro sopra da tanti anni, veramente impregnati di questa logica che ha a che fare un po' con tutti. E mi viene in mente il pensiero di Pepe Mujica, che è l'ex presidente dell'Uruguay, che è morto di recente, mi pare un annetto fa, che diceva uno dei paradossi più assoluti è questa frase che tutti citano, che il tempo è denaro. E invece per niente, il tempo non è per niente denaro, perché il denaro può essere comprato, venduto, ti muore la zia da ieri non c'avevi nulla e oggi diventi ricco perché la zia ti ha lasciato la casa, oppure ti innamori di una e ti frega tutto, ti ubriachi, giochi tutti i tuoi soldi. Il denaro è un bene fungibile che possiamo acquisire, per cui possiamo lavorare, possiamo scommettere, possiamo fare commettere reati, va e viene, mentre invece il tempo nostro è il nostro tempo. E in nessuna maniera riusciremo ad avere un secondo in più. Quindi è follia totale dedicare tutto il nostro tempo, compreso quello che dovrebbe essere libero da tensioni o da rincorse per procurarci qualcosa che in realtà invece è fungibile. È proprio, forse la follia maggiore del nostro tempo è proprio questo. E da questo punto di vista io credo che riuscire a rimettere il denaro al suo posto, cioè al posto di strumento per il bene della collettività, è una figata, cioè fa proprio del bene fisico. Quando si racconta un po' la nostra esperienza, si prova, abbiamo anche dei giochi su cosa intendiamo per ricchezza. Spesse volte la ricchezza noi la intendiamo come soldi, quanto sei ricco vuol dire quanti soldi hai. Mentre invece la ricchezza è proprio un insieme valoriale, ovvero sia un insieme di cose, fra cui ci stanno anche un po' di soldi, non c'è nessun dubbio, ma ci sta la salute, ci sta la libertà, ci sta il tempo libero, ci stanno soprattutto le relazioni significative.
1: Certo.
0: Noi possiamo dirci ricchi oggi anche come mag, proprio perché, diciamo, grazie a questo strumento denaro usato in maniera un po' diversa, figo, abbiamo delle bellissime relazioni.
1: Sì, certo, immagino. Beh,
0: Mica
1: diciamo
0: questo,
1: che
0: insomma, allora.
1: il nostro tempo corrisponde al nostro denaro, cioè è finito, si sta esaurendo.
0: Scusa.
1: E quindi io concluderei appunto ringraziandoti moltissimo delle tue parole e anche di questo semplice approfondimento che ci hai reso fruibile oggi e ricordando che di MAG si parlerà anche nel prossimo numero di Rivista Contadina, proprio su che cos'è MAG e di che cosa si occupa, non soltanto nell'area fiorentina ma anche nel resto dell'Italia. E con questo ti saluto Francesco e ti ringrazio molto. Ci sei ancora?
0: Grazie, grazie
1: Ci
0: mille a
1: sei,
0: voi per
1: ecco.
0: l'invito.
1: Grazie e
0: E
1: ci
0: scusate
1: sentiamo.
0: se ho esagerato.
1: No, no,
0: Non
1: tranquillo,
0: so.
1: tranquillo. Finché abbiamo avuto tempo,
0: Vabbè.
1: sei stato
0: Perfetto.
1: preziosissimo, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: ciao. Ciao.
0: ciao. Ciao.
2: Guardalo come ti aspetta senza avere fretta, silenziosamente, il vino. Guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande il vino. Senti che dentro la stanza, come in una danza, lentamente vola un profumo leggerissimo di viola. Quando prendi lentamente il bicchiere grande, lo sollevi in alto, adagio. Non è forse questo quasi esattamente il movimento esatto di un bacio? Quando con la mano aperta chini verso il viso la coppa.

0: Ed eccoci, ci stavamo iniziando a straziare questa canzone, quindi l'abbiamo stoppata prima. Ed è una canzone allegra perché i concorrenti del nostro Achillequiz di oggi hanno due facce veramente allegre, da un po' da triglie morte, ma cercheremo di ravvivarli con il nostro spumeggiante quiz che li risveglierà. Ma come vi anticipavo prima, questo è un quiz tra due titani e sì, lo scoprirete subito perché abbiamo per presentarli uno spottino ciascuno.
1: Ah, senza vino non c'è festa.
0: Come quindi avete potuto sentire da questi bellissimi spot, abbiamo con noi la bellissima Takeshi, nonché ex conduttrice e regista di Radio Contado, versus il nostro signor
2: Ruvido.
0: Ruvido, esatto, che è sostenuto appunto dall'alta casta della Chiesa, anche se ormai il fu Papa Francesco, ma comunque butta via. Volete salutare intanto e poi mandiamo la bellissima sigla?
3: E buonasera a tutti.
4: Dai, sì, vediamo di svegliarci. Buonasera a tutti.
0: Esatto, allora per svegliarvi io vi manderei un attimo la sigla così vi rianimate un
5: Oh,
0: pochino.
5: Agri Quiz, Ipsisamus, Disperatore Umano, Antonio Caminis.

0: La ciclona preferita del mulo.
1: Stanno ballando, stanno ballando.
2: Proprio
0: la ciclona preferita del mulo.
1: Ed eccoci, allora gli lascio un attimo riprendere fiato perché stavano ballando. Tra l'altro mi sa che da stava da poco la festa di San Patrizio, se non sbaglio, qualche giorno fa. So che siete andati a festeggiare entrambi, vi vedo, no?
3: Yeah. Questi sono i postumi.
4: La stagione ora è festeggiare.
1: Esatto, mi raccomando, come sempre voi avete un solo microfono e quindi dovete avvicinarvi per parlare, se no non sentire, cioè io vi sento ma da casa non sentiranno niente. Quindi vi voglio agguerritissimi la parola di oggi per voi, per prenotarvi, perché come il nostro Ruvido sa, perché ci ascolta sempre, esiste una parola pulsante che per oggi è solo per voi, aceto. Essendo voi ottimi produttori di vino, so che sarete incappati spessissimo in questo prodotto derivato e quindi vorrei fare una prova. Dite aceto.
3: Aceto.
4: Aceto.
2: Provate a dirlo insieme.
4: Aceto. Aceto.
1: Bravi, vi voglio un po' rapidi. Dite aceto.
3: Aceto.
1: Il nostro ruvido, il nostro ruvido è un po' rallentato, dobbiamo farlo scaldare un attimo, sennò qui...
2: Sì, ma lui compensa col timbro della voce.
4: Mi ci vorrebbe un po' d'aceto da respirare.
1: Allora, come sempre abbiamo domande varie e variegate, da cultura generalissima a domande un po' tecniche. Ovviamente la mia parte è come sempre quella che dà profondità alla rubrica e quindi le domande più idiote che sentirete, mentre per la parte tecnica abbiamo avuto l'aiuto da casa del nostro amico Francesco, che salutiamo. Ma abbiamo per voi solo 50 domande, quindi direi che cominciamo. No, scherzo. Sto scherzando, ma partiamo quindi da una domanda di storia, cultura generale, però ve la faccio a risposta multipla, perché così vi faccio scaldare. Ricordatevi, la vostra parola è aceto, quindi potete... Le opzioni sono 4, quindi dai, avete un 25% di probabilità di azzeccarci e pronti. Allora, dove è stata rinvenuta la cantina di vino più antica del mondo? Risposta A, Egitto. B, Grecia. C, Georgia. D, Cina.
4: Aceto. Cina.
1: Ed è la risposta sbagliata.
3: E allora tento con aceto, Grecia. No.
1: No. Quindi vi darò io la risposta a questo punto, quindi 0 punti per tutti. La risposta esatta è Georgia.
4: Lo sapevo, la Georgia. È stata la Georgia,
1: una tradizione, proprio una cultura di vino antichissima, come tutti sapremo, ed è appunto nella regione del Caucaso, che ben circa risale a ben circa 8000 anni fa. Questa cantina.
4: Come si fa a fare il vino senza sapere queste cose?
3: Proprio veramente. Questa era tua, vero? Esatto.
2: Un applauso di incoraggiamento.
1: Il pubblico vi sostiene, sostiene e vi ama. Allora, domanda numero 2, e qui ci avviciniamo sempre a una domanda niente di cultura. Però vediamo, qual è il vitigno? Diciamo, si parla di uva da vino, eh? Il vitigno più coltivato al mondo.
3: Dove sono le risposte multiple?
1: Questa non è una risposta multipla, però potrei provare a caso prenotandovi il vostro bellissimo pulsante.
4: Bisogna dire aceto, vedo aceto.
1: Mi sento grintosi.
4: Provo a lanciarmi su un vitigno più coltivato al mondo.
1: Di uva da vino, eh?
4: Di uva da vino. Chardonnay.
1: Nine. Vuole provare Takeshi a dirne uno a caso?
3: No.
1: Niente da fare, eh? Nulla. Ed è il Cabernet Sauvignon. Yes, purtroppo Cabernet Sauvignon. Ma in questo quiz non basta pensare. anzi, non serve quasi a niente.
4: L'avevo pensato, ma in realtà non è vero.
1: Ma adesso proseguiamo con una domanda che proprio qui raggiungiamo picchi proprio di cultura. E a che velocità massima può raggiungere un tappo di champagne? Quindi avete presente quando si stappa lo champagne? C'è cioè una velocità massima, vi do quattro opzioni: A, 40 km orari; B, 55 km orari; C, 70 km orari; D, 100 km orari.
3: Aceto, C.
1: E la risposta è sbagliata.
3: Dai però.
1: Quindi, diamo la parola a Rubino.
4: Aceto B.
1: Ed è la risposta sbagliata. Incredibile. Allora, può raggiungere proprio il massimo dei massimi circa 100 km orari. Quindi ragazze e ragazzi, quando stappate le bottiglie, attenzione. Very, very dangerous. E più è caldo, più va veloce. Per una questione fisica, adesso non mi addentrerò a spiegarvi, anche perché non me la ricordo.
3: Spiega,
1: già.
3: Spiega,
1: una questione di anidride carbonica, preme di più se fa più caldo, una roba del genere. Bravissimi ragazzi, comunque
4: siamo
1: diciamo
4: forti,
1: su tre risposte siete a zero.
4: Insomma, come cultura siamo messi bene.
1: Siete messi benissimo. E adesso il classione delle domande di cultura del vino. Perché le bottiglie di vino sono da 750 ml? Questa era impossibile da fare una domanda a scelta multipla, non ve l'ho multiplata.
4: Perché?
1: Perché? Cioè, io me lo sono sempre chiesta, ma perché non le fanno da un litro? Cioè, che misura stupida è 750? È solo il vino tendenzialmente c'ha questa misura. Dici, ma perché cavolo hanno fatto queste bottiglie di sta misura stupida? C'è un motivo.
2: Loro non se lo chiedono.
1: Loro non se lo chiedono.
4: No.
1: Tra l'altro devo dire la verità, questa domanda fu fatta in uno dei primi AgriQuiz dal nostro amico Camicia. Chiese, se non sbaglio, proprio stato, ma si parla tipo davvero, io penso, una delle prime puntate.
4: No, guarda, io questa cosa proprio, non lo so, perché forse 2, 1,5 litri.
1: Ed è la risposta sbagliata. Va bene, ve lo dico io.
4: Almeno ci si fa una cultura.
1: Esatto,
4: oggi,
1: facciamoci una cultura oggi insieme a noi in questa rubrica di Diseducation Radio Contado. E deriva dai galloni imperiali inglesi.
4: Che pareva ci fosse
1: esatto.
4: L'inglese.
1: Esatto, perché è una misura.
3: È una, non lo volevamo dire,
1: è una misura stupida. Praticamente cosa succedeva? C'era un commercio che fa di solito Francia, Inghilterra, per appunto vendere sto vino. E il problema è che gli inglesi, come sempre, hanno le misure a cazzi loro e quindi era un problema. Per semplificare appunto questa transazione economica fu scelto di fare queste bottiglie perché 6 bottiglie sono un gallone. E quindi semplificava il conteggio poi di soldi in questi scambi, in questi vendite.
2: No. Ma gli facciamo staccare Ruvido dallo zero, poverino, che ha detto, ci ha provato, ha detto 2 fanno 1,5 litri. La risposta invece era 6 fanno 1 gallone. Ruvido, c'eri quasi.
4: No, io gallone ho poco a che fare, sì.
1: Allora,
2: scusa, e siamo arrivati alla sesta?
1: No, domani. Siamo arrivati alla quarta. Ora vi farò.
4: Siamo 0-0,
1: ragazzi, un quiz agguerritissimo. Quindi vi chiederò invece, come forse ultima domanda proprio culturale generica, vi direi qual è la nazione con il maggior numero di varietà di vitis vinicola?
4: Ha scelto la Francia.
1: Nein. Takeshi ne spari una.
3: Sudafrica.
1: Nine. Ed è l'amata Italia. Questa era la domanda patriottica, perché abbiamo, dovete sapere, più di 500 varietà di viti, di varietà, insomma, di viti. Quindi adesso potrete dire ai vostri banchi del mercato per fare delle ottime figure, sapete quanto vale un gallone, sapete che l'Italia è ha un sacco di viti.
3: Sappiamo anche che varietà ci abbiamo in Italia.
1: Esatto, ora ve le chiedo. Preparatevi, ve ne chiedo una decina. Allora,
4: siamo
1: bellissimi, 0-0, ce la possiamo fare.
4: Siamo in parità.
1: vedo degli occhi un po' a panda dei miei concorrenti. Allora, questa secondo me è impossibile, non mi diate una risposta. Voglio un proverbio sulla vigna o sul vino.
3: Ah, sì.
1: Ed eccolo, Atanashi, scattante, come un ghepardo.
3: Proprio uguale, mi riesce manco a parlare oggi. Allora, vino buono, botte piccola.
1: È detto in maniera un po'...
4: asceso.
1: Ci dica?
2: Scusa, un momento, l'applauso, perché esci...
1: va benissimo, è un po' in versione dislessia, ma comunque il succo c'è, nella botte piccola c'è il vino buono, diciamo, botte piccola, vino buono.
2: Ma perché va per parole chiave.
1: Esatto, noi andiamo per concetti chiave, quindi diciamo, ci siamo e
2: Ruvido vuole esprimere un concetto chiave.
4: Se non vale nulla, non lo dico.
1: No, ce lo dico.
4: Cioè, se si va 1-1 lo dico, se no no.
1: No, qui parla.
4: Io voglio il punteggio. Allora, ci vino fa buon sangue.
1: Vino fa buon sangue, qui abbiamo il
2: vino o buon vino? O cattivo vino?
4: No, il vino fa buon sangue.
2: Scusa,
4: buono,
2: adesso
4: buono.
2: Voglio...
3: Comunque, Rubito, di solito il tuo sul vino è vino di un anno, pane di un giorno.
4: Sì, anche, ma ce n'è tanti. Ora,
1: il vino
4: però,
1: Veritas, vabbè, sì, insomma, ce ne abbiamo tanti. Vabbè. Io darei un mezzo punto a testa, guarda. Così,
4: ah, proprio così.
1: Perché ci ha detto un mezzo proverbio. Il Ruvido l'ha detto per secondo, quindi non gli spettava nulla, direi mezzo e mezzo per adesso.
4: Ah, non mi spettava,
1: non ti spettava, l'ho fatto dire lo stesso. E questo punteggio sale vertiginosamente, sono mezzo a mezzo, ma adesso c'è il fulcro di questo gioco.
4: Qui ora c'è
1: qui
4: la parte...
1: proprio vi ringalluzziamo.
4: Qui proprio.
1: Vi ringalluzziamo, ah, perché passiamo. Adesso è il momento della canzone da indovinare, ma...
3: Rubido,
1: devo dire, per voi, conoscendovi entrambi e sapendo che c'è una leggera differenza di età tra i due partecipanti di più o meno 5-6 anni e rendeva complicato trovare una canzone che unificasse le generazioni, B, sapendo che probabilmente ascoltate poca se non nessuna musica, ho preparato solo per voi, per oggi, un quiz musicale semplificato. Quindi invece della canzone da indovinare,
3: che onore,
1: abbiamo tre canzoni. Voi le ascolterete un pezzettino, ma la vostra risposta è solo, mi dovete dire chi è l'autore, quindi senza titoli né nulla, sono tre canzoni, dovreste riconoscere abbastanza bene le voci, io confido in voi. Per prenotarvi c'è Aceto, e ora vi manderei la prima.

0: delle facce sperdute. Che non stanno cantando, aspettate.
1: Hai tre, ma non lo sai i nomi, non me li ricordo.
2: Piccolo molto speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda.
1: Io lo so, ma ho un problema.

0: calma, sereno.
1: Prenotazione,
2: eh?
1: Wow, oh, si prenota, si prenota, esci. E la risposta è esatta.
2: Però non vale, ragazzi. Dopo due ore.
1: Esatto.
3: Manca Bossi.
2: Allora, dai, allora facilitiamoli. No,
3: vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Quindi, risposta esatta, la canzone ovviamente si chiama 20 bottiglie di vino, perché le ho scelte comunque a tema, quindi diciamo, per fortuna poi eravamo facili da trovare più canzoni, perché non, cioè, se lo devo fare su fermentati impazzivo, ma col vino diciamo esistono migliaia di canzoni a tema vino. Adesso vi metterò la seconda, magari, partendo da quando canta il cantante, se no qui ci stiamo 80 anni, e pronti.
4: Dalla memoria per non confondere la storia.
1: C'è rifatti alla mano.
2: Ah, ecco. Aceto, Vinicio Capostella.
1: E risposta esatta: Vinocolo di Vinicio Capostella.
2: Grande.
1: E adesso l'ultima, mi raccomando, Ruby, questa è per lei.
4: Il nostro

0: la colpa.
1: Di chi è questa voce?
2: Forse mi fate un po' troppo vecchio.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ascolta la voce.
2: Non lo so. Ma io ho giocato.
1: E la risposta è esatta.
3: Hai fatto un punto, ruvido. Un punto pieno. Il primo.
2: Molte di Giorgio Gaber. Come erano tristi
3: e soli quella sera. Se li mettevamo anche, insomma, no, far finta di essere sani, cioè dai, era troppo un po' facile, no?
1: E va bene, quindi incredibile ma vero, esci due punti per queste canzoni e un punto al signor Rubido per Barbera e Champagne di Giorgio Gaber. E quindi la domanda che segue è collegata all'ultima canzone che avete sentito. E quindi vi chiedo, di quale regione è autoctono il Barbera? Facce perplesse?
2: Aceto.
1: Perfetto.
2: Piemonte.
1: E la risposta è esatta, ed ecco che arriva il pareggione di Rubido.
3: Due e mezzo, mai avuto veramente cose così penose. Una cosa.
1: Veramente.
3: Dai, almeno si sono sollevati dallo zero, credo. Devo dirti. Pensavamo di avere i pezzi da 90.
1: I pezzi da 90 che
2: si sono vabbè,
1: seduti comodi.
2: Cultura generale, dai.
1: Sulla loro generale, anzianità.
3: Che cazzo serve?
2: E che serve la cultura generale?
1: E adesso abbiamo la domanda agroecologica della settimana.
2: Eccoci.
1: Qual è il modo più agroecologico di legare i tralci delle viti?
4: Aceto.
2: Eccoci.
1: Scattante, esce e sorpassa da destra il Rubido, agguanta il microfono. Ci dica.
2: L'ho fatto a tempo.
4: Salci.
1: E la risposta è esatta. Ma vogliamo dire
4: da chi esce il Rubido?
1: Esatto, da chi ha imparato? Dal Rubido. Esatto. Come si sono
3: detto? Sti giovani,
1: che supera veloce, il maestro.
2: È più veloce.
3: Certo. Allo scatto felino.
2: Giustamente.
1: Allora. Adesso un'altra domanda a scelta multipla, un po' idiota, quindi è questione di velocità. Allora, tre opzioni. Che pianta è la vite? A, un albero sempreverde. B, una liana. C, un aghifoglie.
4: Aceto. È la liana.
1: Esatto.
4: Non mi ricordavo.
1: È una liana.
4: Se era B o C.
1: E adesso una domanda a risposta secca, ho bisogno solo di un sì o un no, ma prima della parola aceto. La vite coltivata è una pianta ermafrodita?
2: Aceto, no.
1: E la risposta è sbagliata. E invece sì, la vite coltivata è una pianta ermafrodita. Cazzo. Quindi c'ha sia i maschi che le femmine, si può fare da se stessa.
2: Ah, certo, sì.
1: Yes. Mentre dice alcune varietà di viti selvatiche, no, per esempio, ci sono i maschi e le femmine.
2: Ah, perché?
3: Questo no, un applauso allo sguardo che hanno quando si conclude la domanda. Uno sguardo proprio...
2: Sì, ma sono tutte cose che uno giustamente dovrebbe sapere, no? Perché sennò come si fa... a coltivare il vino.
1: Ma entriamo adesso nella bellissima scia. Ho saltato una domanda, mi sembrava. Entriamo un attimo nel vivo della tecnica adesso, visto che voi siete
4: bravi a fare la scultura.
2: Queste sono domande.
1: Questa era solo culturale, adesso siamo nella tecnica. Quindi io vi chiedo, qual è il quantitativo massimo consentito di rame a ettaro in agricoltura biologica?
4: Non ci sono le risposte multiple.
3: Aceto.
4: Sì, no, te lo lascio a te.
3: Aceto.
2: Non lo so.
4: Aceto, proviamo 3 kg in 2 anni, 6 in 4, una roba del genere.
1: 8 in 12. E giochiamo il numero 50
2: ma mi sa che non vai
1: sulla ruota di Roma.
2: Vai
4: in 4 anni.
2: Vai di più di 2 anni.
3: Signor, veramente.
1: Allora, giocatevi i numeri all'otto di domani e se vincete ricordatevi di noi.
2: All'anno, hai chiesto all'anno.
3: No,
1: allora,
3: all'ustro,
1: mi andava bene entrambe le risposte. Può andarmi bene la risposta annua, poi è contato su 7 anni.
2: È 7 anni. Di più di 2, certo. No, 7 anni in totale non lo so.
3: Però convieni che sono 7 gli anni, ti va bene, sì, ti va bene che siano 7. Beh, dai.
1: Perché dovete sapere, loro non usano mai rame, quindi non si pongono il problema.
4: Io lo uso ma omeopaticamente, esatto, quindi il problema
1: non si pone. La nostra Takeshi usa il quantitativo di rame in 15 anni, 20 forse, esatto. Quindi non ha problemi di questo genere, ma vi devo dire, è
2: siamo
1: conteggiato.
2: Molto bassi,
1: diciamo, in 7 anni sarebbero 28 kg massimo, che trasportati su un anno sono 4 kg. Però diciamo, ovviamente essendo che le stagioni sono molto variabili, il conteggio poi totale viene fatto su 7 anni.
2: Certo, ma 4 kg di rame in un anno è un'esagerazione.
1: It's a lot.
2: Tanto. È tanto.
1: Yes.
2: Ne usiamo meno noi, molto meno.
1: Oh, bene. Questo ci solleva. Ragazzi, che dire adesso?
2: Anche perché il contenuto di rame poi dipende da che prodotti usi, ma il contenuto di rame devi guardare.
4: Facciamo la domanda alla Grebana, ma questi chili sono
1: effettivi?
2: Rame metallo, ma dove si va con prodotti al 10%, al 20%?
1: Sì, dipende un po', sì, cloruri, bla bla bla bla. Ma adesso non ci distraiamo, ragazzi, non provate a portarmi fuori strada, perché siamo entrati nell'ambito dei tecnicissimi proprio, che voi tanto...
2: Ecco, fino ad ora non si sapeva nulla,
1: ora però solo ancora. Per voi abbiamo un sacco di scelte multiple, il che vi facilita.
2: Ah, si può tirare a indovinare.
1: Quattro opzioni, concentratevi che le risposte forse sono lunghe, quindi memorizzate A, B, C, D, no scherzo. Però, allora, che cos'è la pruina presente sulla buccia dell'uva? A, residuo di trattamenti chimici. B, una muffa dannosa per il frutto. C, una sostanza cerosa prodotta dalla pianta. D, uno zucchero cristallizzato. Aceto, eh?
4: Tentiamola, aceto. Rileggimi un attimo, secondo me è la C, dimmi cos'è la C.
1: Sostanza cerosa prodotta dalla pianta.
4: Sì.
1: E la risposta è esatta. Allora, diciamo, le altre erano un po' così, a parte uno zucchero, capito, che abbiamo cercato di distrarvi lo zucchero cristallizzato, no. Ma niente, quindi è quella sostanzina, quel colore biancastro che si vede sopra gli acini, che serve sia a impermeabilizzare un po' la buccia, a proteggere dai raggi del sole, ma anche sopra di lei si depositano poi tutti i lieviti naturali che vi servono per non fare l'aceto. E adesso?
2: No, per fare... va bene.
1: No, il nostro Rubido è veramente perplesso a questo quiz, non verrà mai più in radio.
3: Più che altro è a 2,5 punti.
1: Attenzione, ma adesso potrebbe riscattarsi con questa domanda. È veloci per le prenotazioni a un aceto. Voglio il nome di 3 vitigni autoctoni toscani.
2: Aceto. Vabbè, Sangiovese.
1: Yes.
2: Malvasia e Trebbiano.
1: E la risposta è esatta. La remontata del Rubido.
3: Vai Rubido, dai.
1: Ora questo solo altri due invece punti. Non è multipla, vediamo se mi sapete rispondere, non siamo sicuri. Quali sono i 3 acidi presenti nel vino?
4: Acidi.
2: Ce ne sei
1: addirittura.
2: Sì, i 3 maggiori, dici.
1: I 3 maggiori.
4: Ritiro il mio aceto.
3: Devi dire aceto all'incontrario.
4: Oddio, è difficilissimo.
1: Oddio,
3: Oteca.
2: No, l'avevi detto aceto, dai, dilli.
1: Possiamo dare mezzo punto per ogni acido che mi dite. Quindi
4: allora, malico, tartarico, c'è... Sì.
1: Yes.
4: E l'ultimo?
2: Ascorbio.
3: No, ma non è prevista la collaborazione nella o competizione o collaborazione.
1: Ah, competizione o morti.
2: Ah, ok.
1: No. Quindi abbiamo un punto per Takeshi, che ha fatto 2 mezzi, e il Rubido ci dice l'ultimo, dei maggiori.
2: Dei maggiori, ha detto Mario.
1: Se dico limone
2: non mi viene. Citrico. Ah, il citrico, già, certo. È vero, mi scappava il citrico
1: esatto.
2: Sì, poi c'è quelli minori invece sono
1: ce li vuoi dire?
2: No, quelli l'acetico, quello che ho detto prima,
1: l'ascorbico,
2: e poi ce n'è un altro, non me lo ricordo, ce n'è altri tre, sì.
1: Grazie mille Rubio, questo non vale nessun punto, ovviamente. Faccia perplessa.
3: Ma noi ci piace, la buona volontà, ci piace la partecipazione, noi crediamo nella partecipazione, Rubido, partecipa.
2: Io addirittura sarei per collaborare, figurati, vabbè, andiamo avanti.
1: Ma a noi non piace collaborare per niente. Allora, abbiamo, stiamo arrivando alla fine, non vi preoccupate, mancano tre domande, quindi mi raccomando Rubido, puoi sempre rimontare. Allora, tra queste molecole, vi do delle opzioni, quali sono le responsabili degli aromi fruttati e floreali del vino? A. Fruttosio. B. Acido lattico. C. Glicerolo. D. Terpeni.
2: Aceto.
1: Sì?
2: Terpeni.
1: E la risposta è esatta.
3: Vai, Ruvido, grande, rimonta.
1: È qui che si sente l'esperienza della cantina.
2: Sì,
1: è pieno di terpeni,
2: sì,
1: il nostro Ruvido.
2: Mi strisciano tra piedi i terpeni.
3: Anche il pubblico te lo riconosce.
1: Esatto. Allora, io vi farò l'ultima domanda più tecnica per poi concludere con una domanda
2: idiota.
1: Veramente idiota, sì.
2: Ecco.
1: Dare un po', capito, una conclusione un po', Allora, sempre vi do delle opzioni, Che cos'è il tannino? A. Un composto polifenolico. B. Un tipo di zucchero. C. Un lievito. D. Un acido organico.
2: Aceto, un acido organico.
1: E la risposta è sbagliata.
2: È l'acido tannico.
1: La risposta è esatta, un composto polifenolico.
2: Sì. Io la chimica l'ho studiata tanto tempo fa.
1: E abbiamo avuto, non è indispensabile.
2: L'ho studiata per modo di dire, non è indispensabile.
1: Vabbè, ma ne so qualcosa, non vi preoccupate.
3: In compenso l'ultima domanda è indispensabile.
1: L'ultima domanda è proprio indispensabile. Va saputa, potete dirlo a tutte le vostre coproduttrici e coproduttori. Ed è: le bollicine fanno ubriacare prima?
2: Dio mio.
3: Fondamentale, eh?
4: La risposta è sì o no?
1: La risposta è sì o no?
3: Certo.
4: A. E.
2: Sì.
1: La risposta è A. La scelta vuol dire sì, no, forse un pochino.
2: La risposta è sì.
4: La risposta è sì.
1: La risposta è sì, ma penso che Tanesci abbia bevuto bollicine prima di venire. L'ho vista girarsi per il mercato con uno spritz. E questi sono i risultati, perché poi produciamo vino ma beviamo tutt'altro vino. Comunque la risposta è sì, le bollicine fanno ubriacare prima, a parità ovviamente di alcol contenuto nel prodotto. Però sì, e la risposta è sì, perché l'anidride carbonica fa sì che l'alcol venga assorbito più velocemente, praticamente spinge le molecole verso i lati del nostro stomaco e intestino, e quindi lo fa assorbire di più. Dà anche postumi peggiori, quindi le bollicine, se vi interessa, quindi andate in Piazza Tasso, bevete il vino dei nostri produttori, che sono vini fermi, forse, non è detto, non
2: no,
1: sempre.
2: Sono fermi, i nostri sono fermi.
1: Se si muovono, riportate la bottiglia, c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa
2: i
1: di
2: nostri
1: strano.
2: Sono fermi quasi sempre.
3: Oh, e veniamo
1: quindi ai
3: risultati al punteggione 2, 4, 6, 7 e mezzo per Takeshi contro 4 e mezzo per Ruvido.
4: Certo che però che per il pareggio 0-0 metà quiz ci mettiamo un premio.
2: Takeshi!
1: Ma com'è bella questa sigletta, mi mancava tantissimo e non la
2: Takeshi! insomma, grazie, via, è stato molto interessante, istruttivo, abbiamo imparato cose che non sapevamo, quindi ringraziamo la radio di averci coinvolti in questa meravigliosa esperienza. Io,
3: che bello, quando tornate presto,
2: posso, sì, prestissimo, contaci.
1: Non ci risponderanno mai più, sì. Come tutti, stiamo eliminando praticamente tutti i partecipanti al mercato di Piazza Basso.
4: Io vi farei due domande,
1: ovviamente non sapremo più chi intervistare.
3: Facciamo gli scherzi telefonici.
1: Esatto.
2: No, siamo sicuramente gli unici che hanno fatto metà quiz con 0-0.
1: Sì, sì, sì, avete vinto questo Guinness. Quindi in piazza vi offriremo entrambi un bicchiere di vino che vi autoproducete, però potete scambiarvi il gesto simbolico di unione.
2: C'ho anche una bottiglia sua, quindi posso guardarvi il vino mio della bottiglia sua.
1: Tac!
4: Io anche il contrario. Oh.
1: Ma sentite un po', proprio due domande al volo, poi vi lasciamo fare. A che punto siete in vigna?
2: Vabbè, ciao, sto bello.
3: Veramente, sì, veramente sono padroni del silenzio.
2: Mi hai fatto ricordare che sto perdendo tempo in maniera incredibile e quasi assurdo.
3: Quasi
2: però,
3: fastidioso, sì. No?
1: No, vabbè, cambiamo domanda. Quanta vigna gestite, Takeshi, e quanta vigna invece il signor Ruvido?
2: Beh, io un ettaro.
4: E io qui vi do lo spoiler perché gestisco mezzo ettaro con la grebana che ha fatto finta per tutto il quiz di non occuparsi di vigna,
3: fingono di non conoscersi.
1: Ora diranno che era truccata,
2: però... la prova provata è che non gli ha passato le domande.
1: No, sicuramente no,
2: fare una figura di merda in questa maniera
1: è che non si ricorda le risposte. Provate a dirgli A, B, D, C, poi ma arriva qui e ve le dice a caso.
2: È tutto vero, signori ascoltatori e ascoltatrici, è tutto vero.
1: Ma non vi preoccupate, sono dei vini ottimi. E a proposito di vini, ultima domanda, poi vi lasciamo andare col vostro bellissimo trenino verso Piazza Tasso e non verso la Siberia. Che vini portate sul vostro banco in Piazza Tasso? Quanti vini avete? Rossi, bianchi, solo rossi, solo bianchi?
2: Tanti. Io un bianco, un rosé e due rossi.
1: Di che annate?
2: Un anno, sempre il solito, non ho vini invecchiati, sempre vino di un anno, massimo un anno e mezzo per come ora. Quindi però un rosso sangiovese, un vino rosso sempre Malvasia, poco però ogni tanto c'è, e poi c'ho il rosé di Sangiovese e il trebbiano bianco.
1: Ottimo, lei Takeshi, io non lo so, che vino porta?
4: Ah no, Beh, noi potenzialmente, io e la greba, potremmo portare due bianchi e due rossi, ma poi non imbottigliamo e quindi in questo momento sul banco abbiamo un rosso di un anno e mezzo.
1: Esatto, ottima annata, l'annata 2024.
4: Molto leggera.
1: Esatto, leggera perché pioveva sempre, come ben tutti voi ricorderete. E
4: no,
1: niente,
4: abbiamo scoperto comunque che il vino leggero ci piace.
1: Soprattutto però, se è fermo.
4: Sì,
3: leggero fermo praticamente.
2: Mi raccomando, dalla fine dell'estate, della prossima estate in poi, ci sarà il vino rosso del 2025, che è una bomba.
1: Una bomba!
2: È buonissimo!
1: E questo è uno spoiler, ragazzi, accorrete e prenotate.
4: Memorizzate!
2: Siamo soddisfatti!
1: Ma così, un'ultima domanda al volo, fuori dai quiz, vediamo. Ma perché le bottiglie di vino si tengono sdraiate?
4: Perché il tappo, se viene, insomma, perché il tappo almeno resta sempre bagnato di vino, non si asciuga e non prende l'odore di tappo.
1: Ottimo, e fa entrare meno acqua perché se ne attende a ritirarsi subito. Bravissima,
3: questo ci conferma, eh?
2: Io non imbottiglio, sicché non lo so.
4: Anche io in tutto questo è una nozione che so così, ma...
1: Esatto, ma noi non teniamo mai.
3: Esula dal tuo lavoro.
1: Ma perché si parla di vini che devono invecchiare, ovviamente, quindi da star lì tanto il sughero si ritira, ma che ve lo dico a fa, non ve ne frega niente, quindi adesso vi saluto. Queste sono perle ai porci.
3: Non invecchierete mai voi.
4: No, mai.
2: Perfetti a maiali, sì.
1: E allora buon mercato, cari e care, è stato un piacere.
2: Ma adesso si va in mercato, boh.
1: vi speriamo nel vostro
4: io
1: trenino.
4: Io quasi Rubido andrei a prendere un gelato.
1: O uno spritz. Io vi...
4: uno spritz.
1: Volevo sullo spritzetto bollicino.
3: Ma invece no, andremo tutti al mercato in Piazza Tasso. Vi aspettiamo numerose e numerosi ai banchi di Rubido e Takeshi.
1: A presto.
4: Grazie mille.
0: Oh, eccolo lì, il binario 1349.
1: Andiamo!
0: Dai, su!
5: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
6: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
7: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Rieccoci in onda dopo un chimico di Fabrizio De André.
1: E dopo uno sfumeggiante agri-quiz che stava per finire in uno 0-0, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a fargli fare qualche punto a queste ragazze.
0: Piccoli chimici, anche
1: Esatto,
0: loro.
1: non siamo affatto dei piccoli chimici, ma avete anche scoperto che faccio il vino insieme alla signora Takeshi, ma questo non ha inficiato la mia oggettività nel quiz.
0: E neanche il tuo rapporto con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori,
1: Ma
0: devo dire, Greban,
1: forse quello
0: anzi.
1: con Takeshi lo scoprirò dopo, se mi odierà per sempre e finirà la nostra collaborazione, spero di no. Ma quindi siamo giunti quasi al termine della nostra puntata, ma non poteva mancare, come sempre, il nostro bellissimo Cinemela.
0: Ed è quindi con Cinemela che noi adesso vi lasciamo, ma non prima di avervi salutato come si deve e dato appuntamento alla Casa del Popolo di Grassinà per il concerto degli Espagna Circo l'Este. Mi raccomando, si butta il tacco, si balla. Potrebbe
1: Esatto, sentite gli sassi
0: essere
1: rotolanti.
0: l'ultima volta che lo fate con questa età anagrafica, perché magari dopo qualcuno compie gli anni, chi lo sa? C'è un compleanno, dopo uno ha tipo ha un'età, balla e dopo ha un'altra età. Insomma, possono succedere molte cose. Venite quindi sabato sera o sabato anche a cena alla Casa del Popolo di Grassina e ci vediamo là, no? Sotto il
1: Esatto,
0: palco.
1: e noi invece in diretta ci risentiremo tra 2 settimane, mentre la prossima settimana andrà in onda un'altra rubrica griottosa che fa parte sempre del ciclo, diciamo, di interviste fatte dal nostro caro amico Gervasio. E quindi non vi anticiperemo niente, si parlerà di grano o di pane, ma lo scoprirete ascoltando la puntata la prossima settimana. Le nostre bellissime voci dal vivo le sentirete tra due e dovremmo essere, se tutto va bene, io e la signora Dama, che salutiamo calorosamente. Quindi un bacio e a presto!
0: Ciao a tutte!

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Ed è un buongiorno a tutte e tutti. Benvenuti a Cinemela, puntata numero 6. Ma veniamo subito ai due film che ho in serbo per voi oggi, che vi preannuncio non sono film che vi faranno saltare sul divano, ma più probabilmente vi faranno addormentare sul divano. Però intanto sono due filmetti che secondo me a voi contadine e contadini potrebbero piacere, far passare via una bella serata e mandarvi via un po' di pensieri brutti, pesanti o che ammorbano le vostre giornate, per cui ve li consiglio in ogni caso. E veniamo al primo di questi film, che è Scoop, un film che potete trovare su Netflix, è del 2024. È, diciamo, l'evidenza di come il sangue blu non sia un sangue di un gran bel colore. Ecco, perché è la storia di come il principe Andrea si difese in questa intervista che rilasciò alla BBC nel 2019 a delle giornaliste, donne tra l'altro, che accanitamente perseguono l'obiettivo di intervistare il principe Andrea. E su che cosa lo intervistano? Sul caso Epstein. Quindi diciamo che l'argomento, insomma, è anche di quelli così, no? Anche quelli molto allegri. E quindi nell'allegria generale di questo personaggio, che uno si chiede, oltre a che cos'ha nelle vene, anche che cos'ha nel cervello, va a finire, insomma, comunque, come sappiamo, insomma, una grandissima, e così, che ci lascia abbastanza interdetti, intervista imbarazzante. E però, insomma, c'è tutto un clima che monta attorno a questo scoop e questa Inghilterra tutta bene bene. Insomma, è basato tra l'altro su un libro di enorme successo di Sam McAllister, e quindi io vi consiglio questo film, che si chiama Scoop, quindi del 2024, di Philip Martin.

Ma veniamo ora al secondo film in programma per questo Cinemela, e che è Il Sentiero Azzurro. Il Sentiero Azzurro è un altro film che ha dei risvolti che non ho trovato particolarmente belli, però che complessivamente ha il suo perché, e soprattutto secondo me ha il suo perché rispetto a persone critiche e riflessive come i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Il Sentiero Azzurro è un dramma distopico che è ambientato in Brasile, di questo regista brasiliano che si chiama Gabriel Mascaro, ed è un film appunto strano perché inizia che sembra appunto ambientato in Brasile, in ambienti ceti sociali abbastanza poveri, e sembra realista, dopodiché prende e vira in questa forma, diciamo, di pseudo delirio in cui le persone ritenute anziane, cioè 75 anni, quindi della gente super guapa, viene spedita nelle colonie perché prende via i posti di lavoro alle persone giovani. E al di là delle colonie, insomma, fino al resto non è molto distopico, nel senso che comunque tutta questa orda di persone anziane effettivamente non consentono un grande accesso ai posti di lavoro alle persone giovani. Comunque, detto questo, che in realtà la distopia sta nel fatto che questi vengono proprio deportati, e quindi questo film è la storia di della fuga di una signora di 77 anni che fugge appunto da questa deportazione e fa una fuga meravigliosa sul Rio delle Amazzoni in barca, fra insomma le altre scene, queste sono quelle dominanti. Fa degli incontri di varia natura, affettivi, psichedelici, insomma è un film che ha il suo portato di contenuti su vari livelli, ecco, in questo senso l'ho trovato interessante. Poi appunto dal punto di vista della finzione a me ha lasciato un po' interdetta, però insomma io comunque ve lo segnalo anche perché è stato vincitore del Gran Premio della Giuria a Berlino l'anno scorso, quindi insomma comunque è stato reputato un film ben fatto anche da altre e altri, e quindi ve lo consiglio. Quindi Il Sentiero Azzurro 2025, Gabriel Mascaro.

su quest'ultima segnalazione vi saluto e mi dispiace per appunto il poco materiale, ma è stata una settimana un po' intensa. Però, insomma, se posso darvi una bella notizia, sto per vedere Invelle, che è un documentario, un docufilm di animazione. Deve essere molto, molto, molto bello. Ve ne parlerò presto e alla prossima puntata. E quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo Cinemela. Baci, baci!

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fate beve.
11: Radio Wombat.
12: Da sempre.
13: E obiettivamente.
14: La migliore.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: Il sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
1: Radio Wombat, come sempre, 13.59, onde mediocri o medie. Abbiamo avuto, come sempre, un po' di problemini di trasmettitore, di cose che si silenziano. Però ora forse siamo di nuovo.
0: Secondo me è l'arrivo dell'umidità.
1: Ma può essere, può essere. Comunque voi non demordete, se sentite che le onde medie un po' gracchiano, non sono buone come dovrebbero, o più mediocri del solito, ritentate
0: assolutamente. Potete scriverci, l'hai detto, a postawombat@siberia.net. Ci ascoltate su radiowombat.net se ci state già ascoltando da lì, oppure magari appunto sulle onde mediocri all'interno della vostra auto o radiolina portatile, perché non per forza solo in macchina. E potete scriverci ora in diretta a wombat.vado.li.
1: Lì. E stasera, oggi, o dovremmo dire meglio domani, domani l'altro, ieri,
0: sì.
1: Confusione sul tempo, parliamo di viaggi nel tempo. In effetti è un argomento che non è incredibile che non abbiamo parlato finora alle porte di Tannhäuser. In effetti, ma cioè, anche perché devo dire che noi avevamo pensato di fare una puntata facile, no? Come dire, vabbè, dai, viaggi nel tempo.
0: Certo.
1: Bah, cioè, ecco, in realtà è tipo, abbiamo aperto il vaso di Pandora come sempre, cioè c'è un'eternità da dire, per l'appunto, cioè potremmo parlarne penso per 16 anni.
0: Eh sì, ne abbiamo parlato di Sghimbescio, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wells, ne abbiamo parlato in alcune situazioni quando parliamo per esempio di viaggi, quando abbiamo parlato di viaggi chiaramente c'era anche il viaggio nel tempo, ma non l'abbiamo approfondito.
1: No, no. E quindi sì, io direi che è tempo di cominciare a parlare di tempo e di viaggi nel tempo. Quindi non lo so, ci prendiamo una prima introduzione canzonesca e
0: certo,
1: poi andiamo a palla.
0: Assolutamente, poi partiamo con questa introduzione al viaggio nel tempo. Hai visto, ho rinominato la puntata.
1: L'ho visto, sì.
0: Questa introduzione al viaggio nel tempo, perché poi ne seguirà una seconda puntata invece dedicata più a snocciolare un po' quello che è stato fatto fra libri, film, videogiochi, etc. Quindi rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di viaggi nel tempo.

0: Buonasera, benvenuti a un? Non mi si sente, io mi sentivo molto bene, ma bisognerà risolvere questa questione del sentirsi in modo diverso. Ma volevo far sì che sembrasse, no, un benvenuti a una... Tu non ti senti?
1: No, ma non
0: sento neanche te. No, a te non mi... allora sarà un problema nelle tue cuffie. Io mi sento molto bene.
1: Vabbè, e a me mi senti?
0: Sì.
1: Vabbè, allora sono le mie cuffie!
0: Mi sa di
1: risolvo, te chiacchiera.
0: Va bene, allora io chiacchiererò e partirò con... attenzione. Ora...
1: infatti... No, pensavo non si sentisse niente.
0: Ora non ci sono io però.
1: Vai.
0: Va bene, no, ok. Allora, lascialo fare, parti te.
1: Oggi grossi problemi, sì. Allora, niente, dicevamo in apertura di... In realtà, mentre stavamo ascoltando
0: ci
1: questo
0: sono.
1: Pezzo...
0: Fantastico, consigliatissimo, guardate il video.
1: Esatto, mentre guardavamo questa cosa, cioè mentre stavamo in realtà chiacchierando di questo pezzo, di che cosa, di come è fatto, che è strano, ci dicevamo anche che questa puntata in realtà ci è stata suggerita da un ascoltatore che in realtà ci ascoltate moltissimo, stiamo scoprendo, e ci date anche ottimi consigli e suggestioni.
0: Vero.
1: E un ascoltatore ci ha posto una domanda intrigante, perché ci ha detto: ma prima che dell'avvento, in qualche modo, della concezione del tempo lineare, no? A cui ormai, almeno in questa parte di mondo da cui vi parliamo, siamo abbastanza ormai assuefatti. Ma prima di questo, c'era l'idea del viaggio nel tempo? E noi ci abbiamo detto, in effetti,
0: boh,
1: un quesito
0: non lo so.
1: Per le porte di Tannhäuser. Quindi siamo andate ad indagare, perché... Io personalmente avrei spergiurato di sì, cioè nel senso, io avrei detto, ma sì, ma dai, magari in maniera diversa. No, non c'era. Effettivamente vi possiamo dire che, a quanto ci è dato di sapere, a quanto abbiamo indagato, no, non c'era. Soprattutto non c'era l'idea, la curiosità evidentemente anche, di andare indietro nel tempo. Quindi c'erano delle, lo vedremo, si facevano comunque dei sogni sul quantomeno avere delle dilatazioni temporali, cioè sul giocare con il tempo in qualche maniera, però molto diverso da quello che abbiamo in mente adesso quando parliamo di viaggi nel tempo. Quindi, siccome l'argomento macchina del tempo, viaggio nel tempo, abbiamo detto in apertura, è vastissimo, abbiamo deciso di dividere in due la questione, farne due puntate. Nella prima vi racconteremo un po' quello che abbiamo capito della concezione del tempo, come si è dipanata nella storia e che tipo di influenza ha avuto sulla narrativa e sull'immaginario fantastico degli esseri umani, perché chiaramente l'immaginario fantastico si modifica nel tempo e nello spazio.
0: Lo abbiamo visto, tutto quello abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, insomma.
1: Esatto, e quindi niente, anche la questione della concezione del tempo non fa eccezione, ha avuto delle ripercussioni importanti sulla narrativa e sull'immaginario nei secoli. E questa sarà la puntata di oggi, poi vi parleremo di alcuni esempi, di alcune cose, primi eccellenti esempi che ci sono venuti in mente, che ci sembrano interessanti da approfondire, e poi invece nella prossima puntata andremo su una carrellata di esempi di viaggi nel tempo che la fantascienza e la letteratura fantastica ha prodotto.
0: Esatto, quindi partiamo dalle le varie tipologie di horror.
1: Di tipologie
0: di tempo, e partiamo da quello più classico nel senso vero del termine, cioè il tempo ciclico.
1: Esatto, perché il tempo ciclico è un po', lo vedremo, quello che ha la concezione del tempo ciclico ha perdurato nella storia degli esseri umani per veramente tanto tempo. La teoria del tempo ciclico, la concezione del tempo ciclico, vede l'universo come un continuo prodursi e disfarsi in una sequenza infinita, sostanzialmente eterna, E questo, diciamo, veniva concepito in questa maniera sia nella civiltà greca, ma anche in quella romana, e diciamo che però il tempo era un po' un ordine misurabile del movimento, cioè le cose mutano, le cose, le persone, gli esseri viventi mutano, si modificano, diciamo, e bisogna misurare questo cambiamento. Quindi il tempo è il Cronos in greco, o meglio, scusate, Aion è il tempo e le cose mutevoli è Cronos, quindi noi generalmente le traduciamo alla stessa maniera, però in realtà sono due concetti un po' diversi. E appunto le cose che si mutano si dispiegano in una ritmica successione di fasi, che è quello poi attraverso il quale si svolge il divenire della natura. D'altronde ne abbiamo esperienza diretta.
0: E Cronos, no, era il padre degli dei, di fatto.
1: Esatto, non a caso, ma non perché gli venisse attribuito lo stesso concetto di tempo che abbiamo noi adesso, ma perché era appunto questa
0: era un po' una sorta di Big Bang, no?
1: Sì,
0: si inizia da lì, vroom.
1: Sì, ed era un po' il tutto, diciamo, sì, perché sì. È appunto il divenire continuo delle cose, che però continuano in fasi, si alternano, vanno avanti. D'altronde, appunto, come dicevamo, le stagioni ce ne danno una prova abbastanza tangibile, lo stesso la giornata, il sole che sorge e tramonta, e quindi questa è la loro concezione, che tra l'altro avevano derivato dai babilonesi, quindi questa concezione è molto antica. Questo il tempo ciclico è un concetto cardine anche della cosmologia induista, quindi in realtà ci spostiamo anche là, e anche di quella buddista. E vabbè, quindi c'è il concetto di samsara, che solo il nirvana può alterare, può spezzare, e quello di kalachakra, quello dei kalpa o eoni, che erano dei periodi di milioni di miliardi di anni composti complessivamente da quattro grandi yuga, equivalenti presso a poco alle quattro età evolutive dell'oro, dell'argento, del bronzo, rame, del ferro della mitologia greca. Quindi insomma questa concezione di fase si ritrova in buona parte delle culture di quel periodo. Era presente questa idea del tempo ciclico anche nell'antica Persia le civiltà precolombiane d'America, quindi i Maya, gli Aztechi, le civiltà andine come gli Inca, anche loro erano in qualche modo fondate sulla ciclicità.
0: Però i Maya iniziano, no? Iniziano a calendarizzare il tempo.
1: Perché non è che non c'era l'idea di misurarlo questo tempo.
0: Esatto.
1: Sì, anzi, si voleva molto.
0: Infatti anche i romani stessi lo cercano di misurare, ma anche i greci avevano il loro modo di misurarlo. Ma come dici tu, a parte che era un flusso infinito,
1: sì.
0: Però
1: strano, anche
0: sotto
1: questo
0: forma di ciclo.
1: È una concezione, penso, molto occidentale, moderna, questo fatto che ciò che è infinito non sia misurabile, no? E quindi se è un ciclo, in qualche maniera fatichi mentalmente a pensare di poterlo misurare. No, loro lo misuravano, e come?
0: Sì. Giusto, è vero, la misurazione è un fatto molto importante.
1: In realtà sì. E andando avanti arriviamo alla fisica classica, almeno quella che studiamo sui libri di scuola in Occidente, diciamo così, che esclude completamente l'ipotesi della ciclicità del tempo a favore di un flusso progressivo inarrestabile. Questo lo vedremo, arriva in concomitanza, diciamo, con alcune religioni monoteiste, però insomma diciamo che questa era un po' la fisica. Newton diceva questo, molti altri fisici della fisica classica escludevano assolutamente l'ipotesi del tempo ciclico. E poi però arriva invece la fisica quantistica e quella della relatività con Einstein e non solo, che non escludono completamente la ciclicità. Ora mi intorterò tutte le volte.
0: Sì.
1: Non le escludono completamente. Diciamo che la formulano a volte come una concezione a spirale, e poi lo vedremo. Sì. Questo è un altro tipo di concezione che è stata accolta anche da altri pensatori e pensatrici. Anche se poi in realtà questa concezione, insomma, ci sono scontrati molti scienziati, molti l'hanno contestata.
0: Sì, sì.
1: Ad esempio, iniziano a farsi strada delle concezioni come quella del multiverso, la teoria del Big Bounce, che prevede che tutto possa ripartire. Però in realtà moltissimi pensano che l'universo conosciuto non sia infinito ed eterno, ma che almeno dal punto di vista teorico il tempo possa effettivamente essere infinito ed eterno, essendo una costante fisica che si ripete in istanti congelati, e questo viene in qualche modo osservato nel tempo fermo tra molte virgolette dei buchi neri. E quindi in qualche maniera il passato e il futuro sarebbero, secondo queste teorie, solo esperienze sensibili ma non assolute, e da qui tutte le connessioni con la teoria della relatività. Il tempo non è un qualcosa che possiamo giudicare assoluto. La teoria del
0: certo.
1: multiverso, ma anche la teoria delle bolle e quella della teoria delle stringhe, ammette centinaia di migliaia di universi teoricamente infiniti, con delle leggi fisiche magari diverse, non si sa, e cui il tempo possa effettivamente a volte ripartire.
0: Sì, che poi per noi è difficile comprendere la questione del multiverso, perché il multiverso non è che sono piani di una casa per cui tu puoi salire o scendere dal piano e cambi mondo, che magari differisce per una piccola virgola. Non è questo, anzi, i multiversi sono contemporanei. Si sovrappongono nello stesso, il tempo a quel punto diventa una delle non unità di misura, è una dei lo spazio e il tempo
1: non so cosa
0: vabbè
1: dire.
0: Non importa. Mi verrà la parola giusta, comunque ci siamo capiti,
1: concetto di base,
0: esatto.
1: Comunque sì, ecco, abbiamo detto ci sono di base si partiva da questo concetto di tempo ciclico, che è stato più o meno contestato, rimaneggiato, e insomma su cui si è discusso molto. Però non è l'unica concezione. Una concezione che invece si è fatta strada brutalmente è quella del tempo lineare, e nel contesto biblico e coranico viene introdotta la concezione di un tempo che procede in una direzione e solo in una direzione. Quindi lo svolgimento storico dell'umanità è irreversibile e proiettata di base verso un destino ultimo. Non a caso, insomma, questa idea parte da la Bibbia, il Corano. Si inizia quindi a concepire il tempo come tempo storico. Questo è un passaggio fondamentale, perché finora in realtà, come abbiamo visto, nel tempo ciclico non c'era proprio il concetto di storia, probabilmente, o meglio, era molto diverso da quello a cui siamo abituati noi.
0: Stavo pensando però per esempio ai vichinghi, no? Alla questione del Valhalla,
1: che è posteriore, cioè in effetti è,
0: cioè il tempo è solo fino a che non ci sarà il Ragnarok e poi lì muore tutto, no?
1: Perché il Valhalla comunque è un'altra dimensione.
0: Il Ragnarok, sì, esatto.
1: Il Valhalla è un'altra dimensione. Quindi tu, noi la concepiremo come una questione temporale, no? Io muoio e dopo vado nel Valhalla. Probabilmente loro questo dopo non era la questione, era vado da un'altra parte.
0: Sì, sì, e comunque poi loro muori e combatti all'infinito per sempre, finché non sarà il momento, quindi c'è una ciclicità anche lì, comunque, in qualche modo.
1: Sì, al massimo loro, appunto, con il Ragnarok pensavano che questo ciclo non fosse eterno.
0: Direi che sì, non c'è la reincarnazione. No. Loro non ce l'hanno.
1: Esatto. E quindi dicevamo, appare il tempo storico, che però, diciamo, in due modi un po' diversi. Ci sono un po' due sottoconcezioni. Una è la concezione puramente materialista e meccanicistica degli eventi umani, che quindi si svolgono nel flusso in realtà deterministico del divenire storico. Quindi certo, te vai avanti a dritto, le cose si susseguono secondo un binario e ciao.
0: Esatto.
1: E poi invece c'è una visione provvidenziale del tempo. E attenzione, perché questo ce ne siamo imbevuti di tutto ciò, che rende possibile l'idea del progresso. Quindi per quanto riguarda la concezione cristiana di stampo biblico cristiano, ma anche islamico, è Dio che agisce in qualche maniera a favore dell'uomo, interessandosi a lui per elevarlo, liberarlo e insomma comunque per portarlo verso una salvezza finale. Quindi il traguardo alla fine di questo tempo lineare è determinato da Dio che ti guida verso la...
0: Sì, perché tu non hai possibilità di fare niente alla fine, no. Neanche le buone azioni, no? Tutto sommato, cioè, perché sei predestinato, c'è una predestinazione.
1: Sì.
0: All'interno ci può essere una predestinazione all'interno, si trasforma, sì, in meme di Gesù che, no? che guarisce tutti i mali, e alla fine è quello, lui dice di essere predestinato.
1: Ma questo è un cambiamento chiaramente epocale, di concetto, sì. Anche perché è vero che tu puoi tornare indietro, cioè anche nel tempo ciclico, no? C'era in qualche maniera uno scorrere della vita,
0: sì.
1: però era visto a fasi, e quindi tu in qualche modo, vabbè, se non ti va bene in questa fase ti andrà bene in un'altra.
0: Esatto.
1: No? Cioè è un po' più... Mentre invece in questa concezione provvidenziale sostanzialmente c'è un disegno e tu devi seguire questo disegno, sì, evidentemente. Se ti discosti stai chiaramente prendendo la strada sbagliata. E questo secondo significato, quindi questo significato provvidenziale di cui stiamo parlando, conduce a di fatto concepire il tempo come storia e quindi non più un susseguirsi di eventi sempre uguali in analogia al ciclo naturale delle stagioni. Quindi in qualche modo porta necessariamente anche a distaccarsi,
0: sì,
1: dal ciclo naturale. Quello che abbiamo sempre visto come ciclo naturale, quindi non più, cioè l'essere umano anche in questo, anche nella sua concezione del tempo, si separa in qualche maniera dal resto del mondo, perché per l'essere umano c'è un destino, c'è un traguardo anche da raggiungere. Le piante, no, quelle sono cicliche, perché lo sappiamo che sono cicliche, ma quelle perché sono un'altra storia.
0: Certo.
1: Qui è buffo queste due pesi e due misure che in un certo senso abbiamo deciso di darci.
0: Quindi in qualche modo anche la connessione con la natura, più che si è allontanata, più che l'uomo si è emancipato dalla natura e anzi ha cercato di dominarla, più che la concezione del tempo è diventata lineare. Potremmo dirla questa cosa.
1: Io penso, cioè, non so, ci lanciamo in questa affermazione.
0: Sì, esatto,
1: secondo me
0: ci
1: è
0: stiamo
1: così
0: lanciando.
1: Ma secondo me sì, ma tanto che ci fa, chi ci contesta?
0: Esatto.
1: Sì. No, anche perché effettivamente cioè tutto ciò coincide perfettamente anche col concetto di progresso, se ci pensate. Cioè,
0: esatto.
1: Se sostituite la parola Dio con la parola progresso, uguale, non cambia niente. Cioè, di base il nostro destino è quello di arrivare a, non so, la felicità della nostra umanità, bene, quello è il traguardo, il destino, e dobbiamo andare verso quella direzione. Un po', come dire, a cavallo tra queste due concezioni che abbiamo finora detto, il tempo ciclico e quello lineare, è il tempo a spirale. Il tempo a spirale segue determinate fasi, come quello ciclico, ascendenti e discendenti, ma in un'ottica complessivamente ascendente. Quindi è un po' strano, è come se sì, effettivamente c'è un traguardo, c'è comunque una certa linearità, un binario, ma nel fare la strada la si fa appunto in un modo a spirale, a fasi. E è di fatto una sintesi con cui vengono coniugati questi due tipi di concezione. E questo tipo di concezione è stata espressa, per esempio, da Hegel nella dialettica tesi, antitesi, sintesi. Quindi effettivamente c'è chi ne ha abbondantemente fatto uso, ma anche Marx, che vedeva come punto di approdo in cui termina la spirale della storia, vedeva l'affermazione del comunismo. E anche qui le teorie marxiste chiaramente sono molto, molto vicine alla teoria di progresso, quindi chiaramente una linearità ci doveva essere pure lì. E ritorna questa teoria a spirale anche nella dottrina teosofica di fine Ottocento, che vede l'evoluzione dell'umanità procedere per cicli appunto a spiraliformi, dove c'è la decadenza che segue a un periodo di prosperità e di sviluppo e il sacrificio necessario affinché l'evoluzione possa proseguire a un livello più alto e consapevole. Quindi, come dire, chissà, devo dire, non saprei quale abbracciare. Sicuramente, ecco, penso che la linearità del tempo è qualcosa che non mi torna,
0: no.
1: Mi è mai tornata. E penso che sia confortante che non mi torni, però sul resto va.
0: Ma allora io devo dire che a parte che ora mi sta esplodendo la testa di cose, mi vengono in mente su spiegazioni varie che alla stessa velocità in cui entrano e si creano
1: escono,
0: perché poi nel mentre ne penso altre. Sicuramente io sono super a favore del ciclico, sarebbe bello che fosse così. Sicuramente io mi sento che sono materia e quando morirò mi trasformerò in materia che si trasformerà in altra materia, il famoso tutto muta, niente si distrugge.
1: Anche quello non lo negano fino in fondo, non riescono a negarlo fino in fondo, perché comunque come fai a dire di no? Cioè,
0: no, esatto.
1: Succede.
0: Cioè. Esatto. Un mio vecchio professore denominava l'essere umano come un aggregato di proteine zompettante verso la morte.
1: Bello!
0: Che è una definizione interessante perché ti crea questa immagine di queste gambe zompettanti.
1: No? Molto bello!
0: Però rende l'idea, per esempio, di come la concezione del tempo, anche oggi, di un professore universitario in questo caso.
1: Mi piace, sembra un po' Ricchi e Morti.
0: Sì, esatto, è un po' Ricchi e Morti. Quindi a un certo punto, quindi, vi è stata una, nell'Occidente soprattutto, anche se poi che ha espresso questa materialità del tempo, a partire certo dal cristianesimo, abbiamo detto, che comincia, anzi dei monoteismi che iniziano a dare una ciclicità nel tempo. Ecco una delle mille cose che mi è venuta in mente.
1: Guardavo alle mie spalle, infatti,
0: se c'era qualcuno. Una delle mille cose che mi è venuta in mente è questo. La concezione dell'uomo, di se stesso, probabilmente molto più, certo si sentiva il legame con la comunità, ma molto più singola la questione, cioè tu sei all'interno del flusso del tempo e non hai nessun potere, va bene, sei in balia degli dèi,
1: sì.
0: Per cui le tue gesta non sono progresso, sono gesta eroiche casomai.
1: È vero.
0: Quindi non sei padrone del tempo, il destino, predestinazione in qualche modo. Poi dopo invece l'uomo, cioè il progresso è non lo so, è prendere la scintilla divina per riuscire a cambiare ciò che ti circonda. E allora se tu puoi mutare la roba fisica, evidentemente hai modo di mutare qualsiasi cosa e forse anche il tempo, e da lì abbiamo cominciato a ragionare su il... Quindi mania di grandezza per gli esseri umani.
1: È vero, mi torna. Sì.
0: Vabbè.
1: Invece, guarda, mi sembra che sia calzante.
0: Ne stiamo ragionando qui. Ma abbiamo un illustre antesignano prima di arrivare, addirittura prima di arrivare ai greci. Perché abbiamo la dilatazione temporale, un po' che è l'antesignana nel viaggio temporale, in qualche modo.
1: È perché, appunto, abbiamo detto, non c'era l'idea del viaggio nel tempo, obiettivamente non c'era, almeno non l'abbiamo trovata, ma c'era quella che potremmo chiamare sì una dilatazione temporale, cioè a un certo momento succede una cosa e il tempo come se si fermasse, oppure si dilatasse, no? Si allargasse. Uno dei primi esempi appare nel Mahabharata, che è un antico poema epico sanscrito compilato intorno al 400 avanti Cristo. Nel Mahabharata c'è una storia su questo re che si chiama Kakutmi, che visse milioni di anni fa e che cercava un marito adatto per sua figlia, Revati, la figlia. I due viaggiano fino alla casa del dio Brahma per chiedergli consiglio, perché evidentemente gli devono chiedere a lui chi è che deve sposare la figlia. Mentre si trovano nel piano dell'esistenza di Brahma, perché attenzione, è un altro piano, non è il piano dell'esistenza umano, ma è un altro, devono aspettare. Questa cosa, questo dettaglio mi fa
0: bellissimo,
1: schiantare.
0: Sì, bellissimo.
1: E Brahma gli dice: no, però dovete aspettare che io ascolti una canzone di 20 minuti. Questa cosa mi fa ridere tantissimo. Io penso tipo alle canzoni Doom, cioè, fa, no, aspetta, lo senti un pezzo di Black Sabbath e non posso. E quindi
0: c'ho la ballad, sì. Come la messa.
1: Vabbè, è così. Però gli dice anche, Brahma gli spiega che lì, in quella dimensione, il tempo si muove diversamente rispetto alla Terra. Quindi dice: occhio che sì, dura 20 minuti, però non è proprio come 20 minuti umani. Insomma, alla fine si scopre che mentre ascoltavano sta canzone, che si spera almeno fosse bella, erano passati milioni di anni. E quindi obiettivamente tutti quelli che i due esseri umani conoscevano, compreso familiari, potenziali pretendenti, erano morti. Quindi c'è questa specie di sospensione temporale.
0: Sì.
1: Però va detto che qui siamo su un'altra dimensione. Cioè,
0: comunque la relatività
1: è un po',
0: di fatto è quello.
1: È un po' sì, È proprio quello, sì. E ribadisco, questo 400 avanti Cristo.
0: No, va bene, avanti Cristo, non dopo Cristo.
1: Capito Einstein? Il racconto, appunto, questo racconto di base è quella che adesso potremmo chiamare una dilatazione del tempo, no? Cioè, diversi osservatori, come giustamente dicevi, misurano diverse lunghezze di tempo in base ai loro relativi quadri di riferimento.
0: Esattamente.
1: Che è la relatività, pari qua, paro paro. Un altro esempio che possiamo fare sempre di questo tipo, per andare un po' sull'antico, è una favola giapponese dell'VIII secolo, questa volta dopo Cristo, non avanti, su un pescatore di nome Urashima Taro che finisce in un palazzo sottomarino, bellissimo, già mi piace,
0: certo.
1: E si innamora di una principessa e vabbè, è fin lì, ok. Quando torna a casa però invece scopre che sono passati 100 anni. Anche qua, sai, quando si dice no, il tempo si è fermato, ecco, è così, palese.
0: Però qui in questo caso non era in un'altra dimensione, era sulla Terra, quindi interessante questa cosa del scorrere diverso del tempo, probabilmente sott'acqua, che dà un senso di... I movimenti,
1: vero,
0: no? Sono molto più lenti.
1: Volendo è anche un'altra dimensione pure quella, in qualche modo, però sì.
0: Sì, certo. Per la teoria della relatività, se sei in fondo in mare o sullo spazio, sono due cose diverse, certo.
1: Però, sì. Comunque, anche qui è un viaggio nel futuro, se vogliamo.
0: Sì, sì.
1: Anche se molto diverso, come vediamo, non da quello che penseremo noi. Cioè, noi ce lo immagineremmo come qualcosa di... un salto in avanti, no? Cioè, noi che andiamo in avanti.
0: Sì.
1: No, qui è... ti fermi, oppure non ti accorgi che in realtà è passato di più. E invece, arrivando un po' più vicino a noi, in epoca moderna, qui chiaramente cambia un po' tutto, tra il 1700 e il 1800, ad esempio c'è una delle prime cose che si possono così raccontare in merito, è questo racconto del viaggio nel tempo, cioè scusate, in un romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, in cui l'uomo si sveglia nel 2000. E poi vabbè, c'è poi dopo parleremo ovviamente di Wells, però nel 1899 c'è The Sleeper Wakes, che parla di un uomo che dorme per secoli e si sveglia in una Londra completamente trasformata. Queste sono sempre effettivamente dilatazioni temporali, anche se lo vedremo un po' diverse.
0: Ho da aggiungere qui, perché abbiamo in realtà il primo, potrebbe essere il francese Louis-Sébastien Mercier in L'Anne, che scrisse il nome il francese è Louis-Sébastien Mercier e il romanzo è L'Anne, l'apostrofo Anne, quindi l'anno in francese, 2440, Rêve s'il en fut jamais. Sempre si addormenta e sogna. 1772.
1: Vedi.
0: Poi abbiamo un 1819. Ho trovato un nuovo link prima, che non ho condiviso, quindi condividerò con te ora. L'americano Washington Irving in Rip Von Winkle, che è del 1819. E c'è anche un toscano nel 1871, che non avevamo trovato, anch'io non c'ero capitato, che è Narciso Feliciano Pelosini.
1: Wow!
0: Meraviglioso! con Maestro Domenico del 1871, che scrisse, 1871, scrisse una fiaba antirisorgimentale. Un suddito del Gran Ducato si addormenta e si sveglia in un regno d'Italia per lui da incubo.
1: No,
0: allora, ganzo, ganza questa cosa.
1: Lo potremmo mettere nella puntata dei controrivoluzionari.
0: Già, giusto. Comunque ora me lo leggo meglio. La prossima si snocciola questa cosa. Quindi sempre questa cosa del dormire, qualcosa di psichico, che poi tornerà anche in forme diverse. Però insomma il Settecento, soprattutto l'inizio dell'Ottocento, il viaggio nel tempo è principalmente nei sogni.
1: Sì, o comunque c'è un qualche cosa di cui tu non t'accorgi, non capisci cosa sta succedendo.
0: Sì, cioè non c'è una macchina che ti porta da qualche parte, forse esci dal tuo corpo, non so, materializzazione, però dove qui davvero viaggi nel tempo, perché come dicevamo prima di iniziare la puntata, certo potremmo pensare agli sciamani, che grazie alle sostanze allucinogene eccetera eccetera riuscivano a uscire dal proprio corpo, connettersi con la natura, e potremmo stare ore a raccontare le varie tipologie, ma non sono viaggi nel tempo.
1: Ma no, ma pure per esempio i druidi, Merlino, druido, lui era in costante, la leggenda vuole che fosse in costante contatto col futuro, lui vedeva il futuro e in qualche modo si può dire che viveva nel futuro, perché comunque era turbato dalle conseguenze di questo futuro. Però non è prettamente un viaggio nel tempo, effettivamente è più un entrare in comunicazione sapendo già che cosa sta per succedere, è un po' strano. E invece poi sempre in periodi di fine Ottocento, cioè, le persone iniziano nei racconti a muoversi anche indietro, perché finora abbiamo parlato principalmente di andare in avanti, effettivamente. Qui invece verso l'Ottocento si inizia ad andare indietro, cosa che a me mi ha stupito tantissimo, che non ci fosse questo bisogno di immaginare anche di andare indietro fino ad allora. Evidentemente non c'era, perché non abbiamo esempi di questo tipo, perlomeno se ci sono pochissimi, perché non li abbiamo trovati.
0: Ma in Occidente il legame con il passato è particolare e netto. Il passato è passato, di fatto.
1: È strano, infatti.
0: Mentre in Asia probabilmente potremmo trovare, noi non l'abbiamo trovato, qualcosa che tiene un legame con il passato. Ne parlavamo prima, il confucianesimo, l'adorazione degli avi.
1: Ma guarda, forse proprio per questo non c'è anche nel mondo asiatico, nel senso che comunque tu sei già costantemente
0: non c'è la necessità, dici.
1: In contatto.
0: Giusto, mi torna.
1: Chissà. Però per esempio nella satira di Mark Twain nel 1889 scrive un americano alla corte di Re Artù, famosissimo, dove c'è questo ingegnere che per un colpo alla testa ritorna al tempo di Artù di base e quindi c'ha tutte le sue disavventure. E poi cominciano, siamo appunto in epoca vittoriana, fine Ottocento, l'epoca proprio che se non succedeva allora non si sa quando sarebbe successo, cominciano a apparire anche degli oggetti capaci di inviare persone avanti o indietro nel tempo.
0: Prima rivoluzione industriale,
1: sì, evidentemente l'impossibile inizia a poter essere pensabile. Però all'inizio non sono macchine, ma sono principalmente orologi. E per esempio Lewis Carroll nel 1889 scrive questo racconto per bambini che si chiama Sylvie e Bruno, dove i personaggi possiedono un orologio che è di fatto una cosa che li porta su e giù nel tempo.
0: Ma la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie sappiamo avere.
1: È vero, pure quello. E allora, in realtà c'è una grossa esplosione di tutto questo tipo di storie in questo momento, in questo periodo storico, e c'è chi sostiene che, per esempio, questo potrebbe derivare dal fatto che la gente stava iniziando a standardizzare il tempo e a orientarsi più frequentemente con gli orologi. Cosa che ci sta.
0: Sì, sì, ci sta che sia l'orologio la macchina del tempo, perché oggettivamente è una macchina del tempo. Perché tu tieni traccia di quel del tempo che passa, quindi vedi quello che è stato, perché il tempo è passato, ma vedi anche quello che sarà, perché sai che tra poco sono le 6 e prima erano le 5.
1: E poi in generale da

0: guarda.
1: Sì, ma anche in generale, no? Di certo, chiedersi continuamente che ore sono, anche quando in fondo non ti interessa.
0: Cioè, sì, è vero.
1: Però vuoi sapere. Evidentemente anche questo ha influenzato il nostro immaginario brutalmente e ci ha evidentemente stimolato a creare racconti, storie, immaginari sul come si va indietro e avanti.
0: E qui la fantascienza prende una la direttissima, perché vabbè, iniziano le prime utopie, le prime distopie e anche le prime ucronie.
1: Sì.
0: Se volete sapere differenza, andatevi a cercare la puntata dedicata proprio a questo. Perché tra il 700 e l'800, quindi a questo punto siamo spostati più sull'800 fondamentalmente, abbiamo i racconti dei viaggi nel tempo. Per esempio, uno dei più popolari è il romanzo utopico di Bellamy, di Edward Bellamy, del 1888, Looking Backwards. Quindi guardarsi alle spalle.
1: Quello di cui abbiamo parlato prima.
0: Esatto. Wells invece, come abbiamo detto, non lo diremo, però c'è The Sleepers Awake, che hai detto prima, e poi dopo.
1: Il famosissimo, la famosissima macchina del tempo.
0: Esatto. E quindi la narrazione comincia a mutare, cominciano ad esserci i paradossi temporali. Alcuni autori seguono il principio di coerenza di Novikov, cioè il passato è immutabile, ma finalmente altri invece esplorano le teorie dei mondi paralleli o quantomeno la possibilità che il tempo, che il passato cambi in qualche modo.
1: Vero, vero.
0: Molto interessante questo passaggio, perché è dirimente, ecco, in qualche modo.
1: E secondo me adesso siamo alle soglie di uno scalino, che è quello delle invenzioni delle macchine del tempo per certi aspetti, e potremmo appunto prenderci una pausa, se sei d'accordo.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Entriamo nella seconda fase.
0: Entriamo nella seconda fase, che è quella più vicina a noi, quella in cui si inseriscono le teorie della fisica, in cui la fisica comincia a svilupparsi sempre di più, perché sappiamo che dal 700 in poi, da che prima le scoperte della fisica ce n'era una ogni 50 anni, a questo punto invece il tempo è sempre più ristretto fra una scoperta e l'altra, anzi si concatenano sempre di più fino ad arrivare ad oggi. Quindi restate con noi per continuare a parlare di viaggio nel tempo. Intanto sentiamoci il viaggio nel tempo proprio dell'uomo che viaggiò nel tempo attraverso una macchina.

0: farò un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare...
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi.

Nelle barriere coralline, nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei, solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti, nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici, solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei certi cetacei.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di, anzi stiamo introducendo ai viaggi nel tempo. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata della concezione del tempo nella storia, in linee generali, legate proprio all'idea del viaggio nel tempo. Quindi dal concetto del tempo ciclico alla poi la sua trasformazione in tempo lineare, però privo di un'idea di tornare nel passato. E infine, a fine del 700-800, invece si giunge davvero a un'idea di poter viaggiare sia verso il futuro che verso il passato, con la nascita delle prime distopie, ucronie, eccetera, eccetera. E infatti arriviamo, con l'arrivo della tecnica, alla creazione del massimo viaggio del tempo più conosciuto di tutti, la creazione di qualcosa, di un macchinario per farlo, cioè la macchina del tempo di Wells.
1: Eh beh, forse è uno dei primi esempi che ci viene in mente quando parliamo delle macchine del tempo. Ne abbiamo già un po' raccontato in un'altra puntata, che tra l'altro non mi ricordo più qual era, ma insomma ce l'abbiamo infilato. Del resto, secondo me parlare...
0: I viaggi, forse è quello dei viaggi.
1: Bravo, forse era proprio i viaggi. Perché effettivamente, boh, secondo me parlare di Wells va sempre bene. Comunque era un socialista, era una bella persona, lui ci credeva, quindi secondo me... Bah, va bene, infilaccio. Quindi ve lo rivoghiamo anche oggi, ma un po' più nel dettaglio. Siamo nel 1895. In realtà la sua, come dire,
0: l'idea.
1: Sì, l'idea non è chiaramente
0: il progetto.
1: Esatto, non nasce proprio solo sulla macchina del tempo, perché in realtà trae spunto da un'altra opera sempre di Wells, che si chiama Le Argonauti del Tempo, The Chronic Argonauts, che è un racconto pubblicato poco prima, perché era del 1888, pubblicato in tre parti. Però di fatto la macchina del tempo, a prescindere da dove l'abbia preso, è una delle prime storie ad aver portato nella fantascienza il concetto di viaggio nel tempo, sì. Ma basato su attraverso un attrezzo meccanico, ecco. E il mi si è distrutto il link che avevo fatto.
0: No. Quindi avevamo detto che i primi viaggi nel tempo erano onirici, uno si trovava all'improvviso, e invece qui c'è qualcosa che l'uomo, grazie alla sua mente, crea.
1: Sì, grazie alla tecnologia.
0: Esatto.
1: Sì, perché la macchina del tempo chiaramente il centro della storia. Sì, certo, poi c'è tutto il viaggio, c'è le cose che vede, tutte le sue elucubrazioni sul destino dell'umanità, che poi di cui abbiamo parlato anche nell'altra puntata, insomma. Però il centro della storia è la macchina, evidentemente.
0: Eh sì, certo.
1: E anche la teoria scientifica che Wells in parte elabora, di fatto, che tra l'altro all'inizio non era manco così di fantasia, nel senso che lui l'aveva tutta scritta in maniera piuttosto elaborata, e aveva provato a convincere altri scienziati che fosse un'opinione valida, scientificamente sostenibile. Gli hanno detto no, siete incazzati, cioè, onestamente, no, che se roba bello, ma no. Allora lui ha deciso di tramutarlo in un racconto di fantascienza, ha detto vabbè, allora...
0: A questo punto.
1: Bah. E comunque ha fatto bene, perché, ok, magari non è verosimile, ma fatto sta che è un racconto molto godibile, molto bello, appassionante, e che però, come in stile pieno di Wells, lui farcisce di nozioni scientifiche o... diremmo adesso pseudoscientifiche, nel senso, comunque non erano robe, cioè saranno un po' inventate, però credibili.
0: Sì, diciamo che rispetto a Verne, no? Lui ti dava, non queste cose scientifiche, erano più plausibili.
1: Sì.
0: Di fatto il sommergibile, che, vabbè, quello già esisteva da Galileo in qualche modo, però
1: sì.
0: Erano robe un pochino più fattibili. Questa era proprio fuori da ogni schema scientifico conosciuto all'epoca e smentito tutt'oggi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Finché non troviamo. No, non abbiamo i mezzi giusti. Secondo me non è impossibile.
1: Ma no,
0: no, non lo so. Ci sarebbe da parlare della concezione del tempo oggi a livello super approfondito, di cui io non sono capace.
1: Ma minimamente, guarda.
0: Però ve lo possiamo raccontare attraverso quello che è stato scritto.
1: Sì, e lui, devo dire, appunto, per darvi un'idea, né, tra le, cioè lui non è che se l'ha inventato perché era un pazzo visionario, ma no, perché certo, era il geist del momento. Cioè, comunque, effettivamente, la comunità scientifica che lui frequentava molto, la questione della possibilità di viaggiare nel tempo era un qualcosa di cui effettivamente si discuteva. E, era, stiamo parlando dell'epoca vittoriana, un momento di fermento, come sappiamo, non solo industriale ma anche scientifico. E, sì, era un periodo un po' particolare dove ancora non erano entrate nel vivo tutte quelle dinamiche dell'industrializzazione pesante che poi abbiamo visto dopo. I brevetti ancora non erano così centrali, o meglio, era molto più individuale la ricerca. C'era la figura ancora dell'inventore, dello scienziato che poteva investigare, cosa che poi si è persa completamente negli anni dopo in favore di industrie e grandi centri di ricerca. Dove il singolo è vero, abbastanza
0: Però dove la tecnologia effettivamente ti stava cambiando la vita.
1: Sì.
0: Anche solo banalmente l'invenzione del vaporetto, cioè del vaporetto, della parte del motore a vapore delle navi che ti dimezzava nel tempo per arrivare, per esempio, in America.
1: E quindi tu iniziavi a fantasticare, dicevi, vabbè, ma quindi qui allora, si aprono possibilità.
0: Insomma, i fratelli Wright arriveranno, no, forse già c'erano, insomma, non mi ricordo precisamente quando sono, però no, quindi si comincia a cavolare, cioè, ciao, l'uomo domina terra, acqua, mare, tutto. Quindi ci sta,
1: sì,
0: di ubriacarsi. Di...
1: Ah, ci stava tutta, dai, io gliela buono. Poi non sapeva che danni avrebbe fatto poi, però poverino, al tempo ci stava dentro. E varie probabili, possibili, indicate come fonti di ispirazione, diciamo non di fantasia, sono per esempio un saggio del 1880 di Charles Howard Hinton, intitolato Che cos'è la quarta dimensione?
0: Sì.
1: Dove l'autore suggeriva che i punti che si muovono nello spazio a tre dimensioni possono essere immaginati come intersezioni successive di una statica di disposizione quadridimensionale delle linee passanti attraverso un piano tridimensionale. Ora, chiaramente, cose che anticipavano in qualche maniera le teorie della relatività di cui abbiamo parlato prima non erano chiaramente arrivate, non arrivavano a quel punto, però si discuteva, se ne iniziava a parlare. E niente, in realtà l'articolo era più che altro incentrato sulle possibilità di una quarta dimensione spaziale. Quindi non era tanto concentrato sul tempo. In realtà però venne interpretato anche da Wells come tempo. Cioè sì, va bene, però questa cosa che tu dici la stai pensando per lo spazio, ma forse lo stesso ragionamento lo potremmo applicare al tempo. E quindi lui gli parte il cervello a Wells e inizia a ragionare su questa roba. E quindi niente, dice che appunto poi dopo, quando Wells nel 1934 ha scritto la sua autobiografia, ha detto che mentre stava studiando per diventare uno scienziato, perché lui ha fatto studi scientifici appunto, sentì appunto questa idea di una cornice quadridimensionale che gli aveva dato questo articolo scientifico e che gli in una maniera gli aprì la mente. E quindi niente, questa è una delle ipotesi di sua ispirazione, d'altra parte l'ha detto anche Wells stesso, ma come abbiamo detto prima non è una fonte precisa, ma probabilmente è proprio un brodo di idee dove lui era,
0: sì, esatto,
1: inserito. E ci fa capire la differenza appunto che c'era rispetto al passato, dove queste idee evidentemente proprio non circolavano, non ti venivano manco in mente. La trama, vabbè, per farvela molto breve perché tanto la sapete, siamo nell'Inghilterra di fine 800, in quel momento che vi dicevamo, e c'è questo scienziato, inventore, la classica figura, devo dire, dal romanzo anche di Verne peraltro, ma comunque dell'epoca, di quell'epoca lì, dell'epoca vittoriana, che a un certo punto racconta agli amici più stretti di aver trovato un modo per viaggiare nel tempo. Non gli credono chiaramente, e lui pochi giorni dopo, durante una cena, ricompare questo in uno stato terrificante, sconvolto, pieno ferito, cicatrici, tutto quanto, e gli racconta di essere riuscito effettivamente a costruire questo mezzo in quarzo e avorio, capace di viaggiare avanti e indietro nel tempo, ma non nello spazio, e di aver navigato durante la corrente del tempo, quindi anche qua tempo lineare, come vedete, fino a raggiungere l'anno 802.701, periodo in cui l'umanità era divisa in due parti, possiamo dire. Gli Eloi, che sono delle pacifiche, gentili creature che conducono una vita divertente, di distrazione, ma sono un po' scemotti. E poi ci sono, e lui prende, insomma, fa amicizia e tutto quanto, e poi c'è un'altra parte che poi capiremo piano piano, che sono fondamentalmente gli schiavi che stanno sotto questa vita così idilliaca di una parte dell'umanità, chiaramente, e sono i Morlock. I Morlock sono ripugnanti, mostruosi, perché costretti a vivere nell'oscurità, in condizioni di schiavitù, di fatto nelle viscere della terra, escono solo nella notte per cibarsi degli scarti degli Eloi, e vengono vengono di fatto allevati, potremmo, esatto, dire, come bestie da macello, di fatto, anche a volte letteralmente. Poi tutto il racconto va avanti, non ve lo stiamo a raccontare tutto, anche perché
0: comunque ci sta di leggerlo, perché
1: è veramente
0: letto,
1: bello, perché... sì, ve lo consigliamo perché è veramente bello. Chiaramente c'ha il suo stile un po' âgé, però è bello. E in tutto questo, come già vi abbiamo ampiamente detto nell'altra puntata, c'è tutta la sua concezione socialista di Wells, dove chiaramente c'è una divisione, c'è una denuncia di una condizione classista e di un progresso che porta, anziché a delle magnifiche sorti progressive, a un imbarbarimento, direbbe lui, dell'umanità. E questa è la macchina del tempo. E
0: da qui in poi, nell'interno della letteratura e poi della cinematografia, perché poi arriveremo nel Novecento, probabilmente c'è anche qualcosa di ottocentesco, non lo so questo. E la macchina viene in qualche modo trasformata sempre di più. E più che la scienza va avanti, più che chiaramente il genere poi riflette la fisica del periodo.
1: Eh sì.
0: La fisica intesa come il concetto scientifico, l'avanzamento della ricerca scientifica in campo fisico, evolvendo dai viaggi romantici a concetti invece più complessi legati alla relatività generale, appunto, dove il tempo viene considerato simile allo spazio, appunto Interstellar, che è poi uno l'oggi, è il raggiungimento massimo, che ci racconta che si può viaggiare nel tempo, come l'unica cosa costante è la gravità, l'unica cosa che riesce a trapassare le varie dimensioni, le dimensioni dello spazio e del tempo, è la gravità. E tramite questo escamotage, chiaramente un escamotage narrativo, però che prende tanto dalla teoria fisica di oggi, della fisica di oggi.
1: Eh beh sì, d'altra parte la fantascienza si chiama così per un motivo.
0: Esatto, esattamente. Vi facciamo un po' di esempi, se va bene, per concludere, andando avanti un po' nel tempo, nel senso che poi è arrivato più, venendo ai giorni nostri, è arrivato, dimmi.
1: No.
0: È arrivato il TARDIS, cioè il Dottor Who.
1: Il Dottor Who, anche questo è strano pensare a Dottor Who come una delle prime, però sì, è così, una delle prime macchine del tempo.
0: È una delle prime macchine del tempo, è una figata dal punto di vista concettuale, perché il protagonista di Dottor Who in ogni stagione è diverso, ma in realtà è lo stesso, ma è voluto, cioè è, deve essere così, non è che il primo a un certo punto era troppo vecchio e quindi quando hai fatto la seconda stagione ti serviva uno più giovane. No, è voluto, perché è un eterno viaggio nel tempo, perché lui appartiene a questi custodi del tempo, di fatto, che quindi controllano un po' il... che controllano che non ci siano stronzi che vadano a giro...
1: Come lui.
0: Fare casini nel continuum spazio-temporale, perché appunto c'è una concezione... c'è la questione che se tu rompi il flusso spazio-temporale fai un casino.
1: E questa anche è una concezione molto nuova.
0: Esatto.
1: Cioè, Wells questa cosa non ce l'aveva. Cioè lui va indietro e fa un casino della Madonna comunque. Cioè sì. Interferisce in tutti i modi che gli venivano in mente. E non si pone il problema del ok, ma quindi avrò fatto un casino. No, può essere fotte. Invece no, dopo nel 63. Dottor Who inizia nel 63.
0: Giusto.
1: Insomma, lì un po' ci si pone il problema.
0: Si comincia a porre il problema, perché se tu per sbaglio poi appunto uccidi. No, a parte Dottor Who, sì, è viaggio nel tempo, però è a livello proprio dell'universo. Si vedono tanti mondi, ci sono i nemici, ci sono. Quindi, insomma, è tutta una questione. Mentre, per esempio, questa cosa qui inizia, ma poi si vede molto meglio il Ritorno al futuro.
1: È lì.
0: Perché in Ritorno al futuro il giochino è proprio quello, cioè la famosa questione che finisce per baciare la mamma, cioè
1: Edipo proprio.
0: Esatto, è questo, cioè che si può, che il viaggiatore nel tempo deve stare molto attento, perché potrebbe alterare il flusso spazio-temporale e di conseguenza potresti anche morire.
1: Perché rischia di ammazzare suo padre, di far ammazzare suo padre.
0: Esatto.
1: E quindi
0: non nascerai mai.
1: Non nascerai.
0: E quindi a questo punto poi il giochino è che allora tu, viaggiatore, una volta che hai fatto il casino e magari ti sei autoucciso, che fine farai?
1: Ma infatti Ritorno al futuro, diciamo che in tutti e tre i film,
0: sì,
1: vabbè, una cazzata, ok,
0: certo,
1: Ritorno al futuro,
0: certo,
1: però è
0: comico.
1: Però è divertente, dai.
0: Sì.
1: E effettivamente è tutto non tanto, cioè chiaramente è anche un escamotage per togliersi la curiosità di vedere com'erano altri mondi, altre epoche, no?
0: Sì.
1: Quindi chiaramente c'è tutta la parte in cui lui va negli anni 50, anche perché ti vuoi togliere lo sfizio di vedere com'era il mondo negli anni 50, no?
0: Esatto.
1: Viverlo, farti un'esperienza esotica quasi, no? Idem per andare nel futuro, c'hai questa curiosità, ok? E questa è una parte importante che tra l'altro a me mi stupisce che non esistesse da sempre negli esseri umani, ma vabbè.
0: Rimaniamo sempre stupiti.
1: Strano. Però l'altra questione molto importante è invece il risolvere continuamente dei paradossi. Cioè loro si trovano, è il fulcro di sti film, di tutti e tre,
0: sì.
1: Il fatto che loro continuamente...
0: Perché tre? Scusami.
1: I tre film.
0: Ah, i tre film, scusami, certo.
1: Cioè, in tutti e tre i film loro effettivamente fanno una sequela di catastrofi, alcune volute perché non avevano pensato alle conseguenze,
0: esatto.
1: Alcune non l'hanno fatta apposta, inavvertite. In ogni caso passano fondamentalmente tutto il resto del film a cercare di riparare questi paradossi.
0: Esatto. Quindi è qui, quindi questa concezione nel fatto che si cambia, se tu fai, tu potresti inavvertitamente fare dei casini viaggiando nel tempo. Qui ormai più vicino ai giorni nostri, diciamo negli anni 60-70, si comincia a dire effettivamente l'evento massimo è Terminator, perché tutta la saga di Terminator è basata su questo, cioè proprio sul cambiare il passato per cambiare il futuro. Qui non è una cosa accidentale.
1: Sì.
0: La volontà della narrazione di Terminator in tutti i suoi capitoli è proprio questa. E quindi, vabbè, come sapete, il Terminator è un non è un robot, ma diciamo è un robot, è più un
1: androide,
0: sì, è un mezzo androide cyborg, sì, che viaggia nel tempo proprio per riuscire a cambiare il futuro, un futuro molto cupo e tremendo dove gli esseri umani stanno morendo. Chiaramente anche i cattivi mandano indietro i loro Terminator per impedire al Terminator di cambiare tutto. Ve l'ho fatta molto semplice.
1: Tra l'altro sto guardando proprio in questo periodo, non senza farla apposta, una serie coreana che si chiama The Grid.
0: Conosco, sì.
1: Ah, carina, che anche lì c'è la questione dei viaggi nel tempo, perché il protagonista, senza farvi tutta la trama, però a un certo punto si ritrova a voler disperatamente tornare indietro nel tempo grazie a un dispositivo che ha per le mani, per cercare di impedire la morte di suo padre prima e la morte della madre dopo, ma si rende conto che l'impedire questa cosa avrebbe comportato per una serie di conseguenze la distruzione di fatto dell'umanità, o perlomeno tutta una serie di cambiamenti che avrebbero portato alla morte di migliaia di persone. Quindi si trova nel dilemma se scegliere tra il cambiare il tempo e quindi cambiare la sua personale condizione individuale, oppure se scegliere di non alterare il tempo, quindi perdendo la possibilità di salvare i suoi genitori ma salvando l'umanità. E quindi c'è tutto questo dilemma.
0: Allora, è molto interessante perché nella letteratura asiatica permane un po' di nucleo di morale finale della storia, per cui succede che i viaggi nel tempo, questo per esempio nei manga succede spesso, che questi viaggi nel tempo poi ti fanno rendere conto che tu vuoi cambiare, realtà loro capiscono, rivedendo il passato, che tutto sommato va bene così. Alla fine hanno sbagliato loro a pensare, sono stati troppo egocentrici nel pensare a... Mentre noi occidentali invece col cazzo,
1: noi...
0: è esattamente il contrario, è la nostra, è l'idea giusta e così si deve fare.
1: Esatto.
0: Interessante questa cosa.
1: Al massimo in Ritorno al Futuro c'è l'ammissione di essere dei pasticcioni.
0: Sì, cioè, sì, vabbè. esatto. Allora, voglio fare tre esempi ancora. Qui ne vedi altre due cosine, ma in realtà sono tre esempi. Allora, il primo è invece molto moderno, è un nuovo paradigma di viaggio nel tempo, quello introdotto dal videogioco Assassin's Creed, dalla serie Assassin's Creed. Perché qui il viaggio nel tempo è legato ai geni. Cioè tu, attraverso i tuoi geni, puoi riuscire a rivivere, attraverso questa macchina che lo fa fare, chiaramente, puoi rivivere quello che ha vissuto il tuo antenato. E il gioco è tutto così, è il motivo per il quale ogni capitolo è in un mondo, in un momento temporale diverso, cioè c'è quello della rivoluzione francese, c'è quello...
1: ai Medici.
0: C'è quello, il più bello è tutta la storia di Ezio Auditore, che ti vedi Venezia, ma poi ti vedi Firenze, Siena, Montecatini, Montriggioni, e ti rivivi appunto, vedi aiuti, Lorenzo il Magnifico contro i pazzi... E tutte, vabbè, molto divertente. Però insomma, si viaggia tu. Addirittura questa epopea è andata avanti. Siamo arrivati talmente indietro che si arriva alle origini. Le origini di questi assassini sono nell'Antico Egitto. Allora, ti vivi l'Antico Egitto. Poi il capitolo dopo è stato invece la Grecia, bellissimo. Quello della Grecia, bellissimo. Con la tua triremi che vai a giro, fantastico. Insomma, quindi qui si viaggia attraverso i geni, molto interessante. Tra l'altro si scopre via via, se fai tutte le cose, le missioni secondarie, scopri come nasce l'umanità, e in realtà non c'entra niente di io, ma sono stati gli alieni,
1: ecco,
0: ma nemmeno gli, in realtà non sono neanche gli alieni, è qualcosa di più, vabbè. Qui lui, il nostro protagonista, quindi tu che lo stai muovendo, non cambi il passato ma studi il passato, così lo vivi per capire cosa fare nel presente. Interessante.
1: Beh,
0: sì,
1: bello.
0: Cioè per capire cosa fare nel presente, per sconfiggere questa eterna battaglia contro i Templari, che sono poi i grandi capitalisti cattivi.
1: Effetto.
0: E ci sta.
1: Ma e tu puoi interferire con il passato?
0: Tu di fatto vivi nel passato e fai che ti pare.
1: Quindi fai cazzo.
0: Ma non ha conseguenze sul futuro.
1: Ah, ok.
0: Non ha nessuna conseguenza.
1: Ok.
0: E quindi interessante questa cosina bellina. E, l'altra cosa, per esempio, invece di cambiare il futuro, che citeremo meglio poi nella prossima puntata, è Stephen King. Perché Stephen King ha scritto 22/11/63, che è stato pubblicato nel 2011, che racconta proprio questo, che attraverso, ora non vi sto a dire come, trova, cioè il nostro protagonista trova un ingresso per muoversi nel tempo dentro un armadio, quindi qui non c'è una macchina, c'è uno spazio trovato, e lui, insomma, la sua missione sarà tornare indietro per cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
1: Ah, non la conoscevo questo libro.
0: Sì, è uno dei pochi fantascienza pura, diciamo, forse l'unico, di Stephen King. Ganzo, molto ganzo.
1: Bello.
0: E quindi qui, anche qui c'è, cioè, il cambiare il passato per avere un migliore futuro, oggettivamente. Poi
1: queste... Vabbè, sapesse la scelta giusta, come ci insegnano.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Però tu ci provi.
0: Tu ci provi. Quindi, sta scritto, ho detto, no. E poi c'è invece la cosa più più moderna, che secondo me ci sta bene nel raccontare il giorno d'oggi, che è Yesterday del 2019, che è la storia di questo, no, di questo Jack Malik, che è un cantautore, che a un certo punto ha un blackout, c'è un blackout globale causato da un incidente, e si risveglia in una sorta di linea temporale alternativa dove nessuno conosce i Beatles.
1: Boh.
0: Per cui lui, una volta capito sta cosa, dice, vabbè, cioè, proviamo a suonare, far finta che l'ho inventata io. Boom, successo micidiale, perché ha scritto il top del top.
1: Cioè, sembra quello, il racconto del che dicevamo la scorsa puntata sulle religioni, di quello che a un certo punto, sì, va indietro nel tempo per cercare Gesù Cristo, esatto, non lo trova e dice, vabbè, lo fuoio.
0: Esatto, esatto.
1: Grande.
0: È un po' questa la cosa. C'è il film, guardatelo, è molto divertente. E qui ha visto, no? Cioè, non è proprio un viaggio nel tempo, però è questa concezione del flusso che, appunto, con delle conoscenze diverse tu cambi. Insomma, boh, secondo me ci poteva stare in qualche modo nel viaggio
1: molto
0: nel
1: bello,
0: tempo.
1: Molto bello. Beh, allora direi che siamo giunte alla fine di questa, sì, carrellata. Parzialissima. Perché veramente ce n'è da boh, averne per altre 16 ore.
0: Infatti ora bisogna pensare bene come strutturarla, perché
1: si accettano consigli, ma non suggerimenti di film, libri, perché quelli ne abbiamo. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e per le dritte sulle puntate nuove da fare. E niente, ci risentiamo tra due lunedì, sempre intorno alle 9:30. Questa volta siamo stati un po' in ritardo, ma cercheremo di tardare di meno la prossima.
0: Assolutamente, anche perché avremo bisogno di più tempo, probabilmente.
1: Il tempo.
0: Il tempo
1: stringe.
0: Evviva, grazie a tutti e a tutti per essere stati con noi. Queste sono le porte di Tannhäuser. Al prossimo viaggio nel tempo.
1: Ciao ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
7: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

La canzone del pane, i Camillas, con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio a conduzione di Radio Eustachio, e lei è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, questa la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio, nel senso che sono una 3 giorni dove, che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro, tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale, ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. E non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo. E noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto, appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci. E l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio appunto sia a livello tecnico sia un po' a scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto, prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

E nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra Rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Mikol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: E benvenuti tra i rifiuti, o meglio
1: BTR Resurrection Party, in occasione di Onde Riflesse, e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma. Chi non ci ha mai ascoltato invece dice: ma che cazzo sono sti quattro coglioni? Vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 dell'AM a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
2: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi
1: fuori
2: per tanti
1: dalla comfort
2: anni
1: zone, a totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite, e quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché, appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi, appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
2: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente.
1: Ma poi questo, tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
2: È fuori programma, è un resurrection party.
1: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, penso, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: E iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia aveva dei nazionalisti turchi aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo, dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare in allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
1: così da sì, linguaggio proprio,
0: ha fatto il botto. Trump in un anno oltre un miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice: il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno da hotel e resort di golf a licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump, contro cui ci sono delle proteste. Quindi diciamo un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affari.

0: dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena, qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione Strade Sicure. È stata infatti assegnata al Comfort, il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione Strade Sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi, che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma pronti a qualsiasi
1: Sì,
0: cambiamento.
1: abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, c'è, cioè, emergenza Covid piuttosto che rivolte in carcere, quindi, diciamo, l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: E appunto l'operazione Strade Sicure, che era iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina, Aeronautica Militare. E recentemente potenziata anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6, dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del Corpo d'Armata Lorenzo Daddario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre, o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, e prosegue l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona, istituite da un po' di tempo, che sono appunto Prada Val, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Che, fra l'altro, ricordiamo Piazza Cittadella, in cui sono stati anche dei presidi di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti, contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. Sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta carne al fuoco, molto tofu al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia è sempre dall'Arena, del 29 di giugno, un grazie ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi. Alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato. Sinergia perfetta fra penne nere ed esercito. E questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro, gli alpini sono tra l'altro quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'Associazione Volontari Carabinieri, Associazione Nazionale Volontari Carabinieri in pensione. E appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia,
1: In coppia come?
0: a sorvegliare i parchi, dare un aiuto in stretto contatto.

down. Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma perché con la merda ci si sporca le mani, a tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi, è successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento per evitare che la situazione degenerasse è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito, via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi che sono successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che volevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore alla sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso, perché è stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo, mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è venuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo, ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano tutto ciò. E comunque un volantino è stato diffuso anche in città, qua a Verona, che ricorda questo fatto, per non farlo passare nel dimenticatoio, ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

la strage di Castelvezzano, come la chiama l'Arena, perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E si ricorda l'articolo che sono ancora tutti e tre detenuti, tutti e tre fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona.

E in mezzo a tutti questi rifiuti qua locali, veronesi, ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. E allora, si è parlato in settimana assai della questione di Montesanto, che è stata protagonista, ospite di un pomeriggio abbastanza movimentato. Allora, qui c'ho avanti sia il Mattino e la Super Monnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di Montesanto si stava trasformando in un normale lunedì pomeriggio qualsiasi in un ring, la telecamera di un mini market inquadra una giovane donna e si vede che questa donna poi va a tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino ed una pistola. Nel frattempo con una discreta ostentazione della violenza, che poi era frutto sostanzialmente semplicemente di beghe così familiari, c'è un ragazzo che spara un paio di colpi in aria, parallelamente ne spunta un altro con un Kalashnikov in mano, che però non spara, ma viene prontamente protetto dagli amici a evitare di fare una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme,

rappresaglie, è controllato all'esterno di questo appartamento da un plotone di sicurezza e nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo l'ho così riportato per non dimenticare quanto, diciamo, la camorra a Napoli svolge un ruolo di controllo parallelo allo Stato. Nelle piazze di spaccio succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia. Ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra, così, città.

che ha raccontato di come il rettifilo, una delle strade più importanti della città, dove il caldo incendia i cavi, blackout per oltre 2800 utenti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo, appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchinovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno. L'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in 2 anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della trasformazione urbana della città di Napoli degli ultimi 20-30 anni, dove il progetto di rigenerazione urbana ha visto una cementificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e sono

Napoli. Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di più, anche perché il Dipartimento di Architettura sta sviluppando delle tecniche molto particolari di mappatura e di trasformazione urbana. Uno forse conoscete anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce

continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più, meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nelle case adiacenti al crollo e il comune comincia le verifiche. Per la serie non sapevamo niente, quindi cosa succede? A Scampia crolla la vela rossa che stanno demolendo, il gigante di cemento cade nel piazzale dove nel pomeriggio giocano i bambini, sono le 22:30, naturalmente si pensa a un terremoto perché nel frattempo il territorio comunque trema, ma siamo nella zona flegrea, e Scampia quindi vive un'altra notte di paura dopo il crollo del ballatoio della vela celeste che nel 22 luglio del 24 fa 3 morti e 11 feriti. Questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzine, cioè le stanno ricostruendo, le stanno abbattendo queste per farne altre azzeccate sotto. Questa vela colpisce edifici costruiti accanto appunto per ospitare i suoi storici residenti, quelli della vela, e quel mostro continua a non darci pace, dicono gli abitanti, dice Daniela, che è un'ex inquilina a sua volta della vela marrone che è già stata abbattuta, quindi come gioco diciamo delle tre carte, vengono abbattute vele, parallelamente ne costruiscono altre, mentre le abbattono pezzi di roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo, la procura indaga contro ignoti per crollo colposo nonostante l'appalto diciamo sia ben noto, e più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo insomma, le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato e c'è il comune a questo punto

alloggi, scuole, spazi pubblici, verde, a posto di quei posti simboli di degrado che per anni hanno segnato il territorio. Tutta questa roba la fa il comune insieme al terzo settore, al privato sociale e le sperimentazioni che il terzo settore fa sul territorio, che dà una mano, diciamo, e collabora con questa

Allora, continuiamo sempre in diretta su Radio Eustachio, questa rassegna stampa sui peggiori giornali del capoluogo di Napoli, ma non solo. Noi sempre dalla cronaca della Repubblica abbiamo selezionato questo articolo titola Arriva la consulta della notte, ma è scontro sulla movida, piano per l'asporto alle 24. Bene, che cos'è questa consulta della notte? È l'organismo che mette insieme operatori del

nel consiglio comunale, perché c'è chi deve difendere un po' il lavoro della polizia municipale, che non è vero che non effettua controlli, ci sono centinaia di verifiche e va rispettata per il grande lavoro che svolge. I giovani amano

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. E citiamo questa, diciamo, patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni 90, e da quel periodo che inizia questo processo che abbiamo più volte definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico e non solo della città ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza e di tutelare un po' tutte le esigenze, ma è quello di intervenire e instaurare sempre più dei presidi di controllo e di repressione nei confronti di chi cerca di

0: Ed eccoci quindi, cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità, sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia, diciamo, la mentalità più sobria e perbenista, no, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali, quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma qualunque categoria che non rientri.
1: Animalizzata, direi.
0: Ah, ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro, ma cominciamo insomma a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca, allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse? Vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro, bruciata. Nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima di cannibalismo, addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, la 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo, chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il Quadrilatero, dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna, poi Porta Susa, dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo, e adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona Quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, sia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione, e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, di remigrazione che nell'ultimo tempo sta provando a prendere piede, peraltro presentandosi in delle zone della città assolutamente diciamo distanti da quella che è la loro narrazione, come per esempio Porta Palazzo, il mercato più diciamo pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, gli stracivendoli che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. Adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare diciamo uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese, poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

0: Va bene, continuiamo sempre da Cronaca qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, sì, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, cioè una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme, da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, cioè, ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma, dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma, sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma, entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma, state promesse appunto da lungo tempo, ancora insomma, sono molto lente ad arrivare, e si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi, e dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università ovviamente, quindi unire diciamo le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati, infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, Intesa San Paolo, e nel 2035, dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti diciamo abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori che appunto a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera. Falchera, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare, è un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce, e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso. Per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo che sempre troviamo nell'edizione del 1° luglio di Torino Cronaca ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo appunto questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso, che ricordano un po' appunto in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette e in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che appunto non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, sono, come dire, un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Questa è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo, usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. Cinque ragazzini, neanche 14enni, armati di bastoni, che inseguono due adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Eccoli Maranza che tornano alla ribalta, ma se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di due adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che insomma direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono, con successo. Molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante a Porti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. E però ci sono anche le note dolenti,
1: purtroppo, purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire, ma dobbiamo dire.
1: Ci tocca far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Pibe de Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto, e non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflesso la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari, e niente, così era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase, e vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi, quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: Ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, è troppo di bassa lega, è troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novels se costano. Questa è una considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di albi edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, tutto vero a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina? È contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti dei totalitarismi e momenti? No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi.
0: Tra l'altro... L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, e Don Diego della Vega. Vabbè, sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però, qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari accatterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati

ritmica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo, dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica. Almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo, chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda bella.

0: E quindi
1: è arrivato il momento più triste?
0: È quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto. Siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di re che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di Onde Reflex, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo ha un nome, Onde Reflex, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, proni alla propaganda, non essere il media, ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, però, c'è un però, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione forse, punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

0: E ringraziamo comunque anche appunto gli ospiti da fuori che hanno saputo ritagliare come
1: il tempo dei giornali anche con noi, per noi.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova, un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 414 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a uno al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioc, Roberto Morandi, Lioce, Roberto Mola, Morandi, Marco Mezzasalma delle 9 BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Stacchio, ascoltiamo Morto di Caldo di Teo Weiss.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Tani, è con noi ancora oggi, l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli e anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni. Quella quando cambiamo tutto in corsa. Te ricordi, maestro? Gli Alien Ass, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai.

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk
0: siamo contro, questo mondo e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sì. sotto il punk.
0: Sì, esatto. E non ce ne frega,
1: frega
0: nulla.
1: Cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose, ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde... la pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: E un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto
0: delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta, o almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino ad ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale. Nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire... penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso
1: se lo dice un ingegnere,
2: cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto
1: però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria queste facce sono continuate a comparire
0: e
1: comunque.
0: Non solo sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì,
1: hanno traslato la
0: sì,
1: loro
0: è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Certo, perché
1: o nel
0: già,
1: verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, a... le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
2: Sì, sì. Frattali. E questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio vi domando, ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: Bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi, campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi, campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato della scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi,
0: sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosniache,

0: Terreno gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, dice poi indoeuropeo, quindi gli Etruschi che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che c'è nel
1: Ducato di
0: mezzo.
1: Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute 5-10 mila anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniaca e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori orgonici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera molte di questa zona, no? Molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì, maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle hanno una forma più collinare, a cupola,
1: E
0: diciamo.
1: si
0: Qua
1: riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Biani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani, cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questa.
1: Inspiegabile ai
0: Profani.
1: più profa ai profani,
0: Sì.
1: sì, agli ignoranti, però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici, i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria e quindi sappiamo benissimo e lo diremo soltanto come dire per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti che il
0: Togliamola, sì, sta un po' di ruggine, togliamola, togliamola.
1: togliamo. E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardanti questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E

0: quindi quale funzione?
1: Quale funzione avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
0: C'entra sempre l'acqua.
1: L'acqua, eh?
0: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il sì e il fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa, dal cielo alla terra, come la pioggia.
2: In un moto discendente e circolare anche, però.
0: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
2: E anche delle piramidi? Meno
0: Sì.
2: male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le
0: Ah,
2: piramidi.
0: ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello come dire, dei nuraghi anche, per esempio, o
2: Funzioni taumaturgiche.
0: assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo. Parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
2: Hai capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
0: Assolutamente
1: Tutto
0: corretto.
1: chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
2: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
0: Se settata alla giusta frequenza,
2: Se
0: se
2: settate.
0: utilizzata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta quantità e portata d'acqua.
2: Non serve nemmeno dirle queste cose.
1: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
0: Non
1: La
0: solo ci
2: praticavano.
0: credevano, la
1: La
0: praticavano.
1: praticavano
0: Grazie
1: proprio.
0: Mario, benissimo.
2: Prego, prego, no, cioè,
1: La
2: seguo anche perché
1: praticavano.
2: abbiamo fatto quella puntata e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance. La seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
0: Fondamentali tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
2: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con
0: Lunghissime,
2: l'esperimento
0: profondissime,
2: profondissime,
1: profondissime.
2: profondissime. Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
0: Ci sono delle bobine di Tesla.
2: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
0: Ci sono Tesla di
2: E
0: bobine.
2: anche Tesla di bobine.
1: E ci ricaricano le macchine
0: E
1: anche
0: ci
1: lì,
0: ricaricano le
1: era un
0: macchine.
1: parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
0: Gli
1: Ma
0: egiziani la sanno lunga.
1: la sanno molto lunga.
2: Quando finiscono, però, lo mandano a benzina con un generatore di corrente. Sì,
1: Ok,
2: sì, sì.
1: alternato
2: Ah, sì,
1: chiaramente.
2: certo.
0: Tesla, ti sorpassiamo
2: Centrale.
0: dalla fila centrale, no, dicevo, dalla corsia di destra.
1: Quello di sorpasso, no?
0: Quella di
1: Quella di
0: sorpresa,
1: destra è
0: no,
1: quella
0: quella
1: d'emergenza.
0: d'emergenza,
1: Bastardo,
0: quella.
1: Tesla,
2: tranne che
1: bastardo.
2: sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia, anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
1: È un onore, chiaramente,
2: No,
1: Mario. Cioè,
2: lo
1: è
2: è anche.
1: assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
2: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
0: Tra ablazioni e sublimazioni, io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
2: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
0: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
2: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

il sangue sulla pelle, de anima ancora, la mia bocca affame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole, nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso labaro al devoto vento bufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco, e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Azechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono, Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dèi avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare, ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali: giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Gli
1: Certo.
0: uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini
1: Ah, così, così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava no. Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente!
0: È quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo.
1: Facciamolo adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Vita. Non ci sono morali.
0: È questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erich Neumann, La grande madre. Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste e solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento-spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Kora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sue cresciute piume, perciò le sono cresciute le piume, ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo, mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su, se maestro me lo permetti, chiaramente, posso parlare? Posso...
1: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: Chiedilo un attimino, posso?
1: Acconsente.
2: Grazie mille, grazie mille. Grazie. Ringrazio la divinità. Ringrazio. Durante, come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare. Perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che per esempio utilizzano, utilizzano determinate piante per curarsi da, per esempio, morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
2: Estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
0: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi le noci fanno bene al cervello?
2: Perché hanno una forma del cervello, probabilmente sì.
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
0: Per assonanza in questo caso invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi.
0: Giusto.
1: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
0: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
2: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby. Libro molto interessante, appunto.
0: O anche in noi stessi.
2: E si parla, e anche in noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti,
1: sparse nello spazio e nel tempo,
2: riescono a raffigurare questo serpente come un qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
1: Che cos'è,
2: no?
1: Per lei questo, ingegnere?
2: L'atmosfera.
0: Ah.
2: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
2: Che cosa ha visto?
1: Non male.
2: Non male.
0: Non male. Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
1: Ho una continuazione di solubilità.
0: Ovviamente, certo, anche quello.
2: Anche nel prosecco, certo.
0: Sì, sì, oppure no. Sì, sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici. È di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E su Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante. No,
1: questo
0: no.
1: Questo sarà una riflessione, soprattutto per te.
0: Lo farò da ora, inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi 3 minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata però, no, è andata. Scusa, scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegner Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, e questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Ficando beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

denaro. Crediti, fiducia, cariche. Il potere sta.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Bruto, libero! Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scemo!
4: Brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Ma non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha poffati
0: io! Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila, il famoso assassino siriano! Scrivi svariati sediziosi della Cesarea!

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

0: Ready?
1: Yeah.
2: No.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: Ed eccoci, questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Dunque, la scorsa settimana abbiamo parlato di Onde Riflesse, il festival che si è svolto dal 3 al 5 luglio a Verona, al Piccoli, e ho raccontato un po' il programma e ho promesso che da ora avremo iniziato la ritrasmissione della registrazione dell'incontro su radio e documentari, cosa che infatti sta per avvenire, però prima devo aggiungere una mancanza che mi sono accorto da Nazione in una insensata frenesia che mi è presa alla fine della scorsa puntata di concludere, non sapendo circa se avevo fatto bene il conto dei minuti e quindi il rischio che non funzionasse, cioè che non avessi abbastanza tempo ancora di registrazione. Dicevo, non avevo raccontato che la domenica mattina prima dell'assemblea invece è stato molto molto bello il fatto che il funeral party svolto da Benvenuti fra i rifiuti, una trasmissione che a me piace tantissimo e che va in onda su Radio Eustachio. A proposito, per chi non sa, 13.59 AM è la frequenza anche di Radio Eustachio, oltre che c'è il sito eustachio.indivia.net. Comunque dicevo, Benvenuti fra i rifiuti, la trasmissione che a me piace tanto e che è una specie di rassegna stampa, nel senso è una rassegna stampa di giornali che vengono raccattati dai cestini, dall'immondizia, dalle strade, perché non valgono niente, non valgono i nostri soldi, nemmeno un centesimo, e quindi quando che sono le date non importa, vengono ritagliati degli articoli e commentati. È veramente interessante, tantissimi dall'Arena di Verona. E però non soltanto, perché in quell'occasione Radio Eustachio, o meglio Benvenuti fra i rifiuti, la trasmissione che aveva a fine febbraio di quest'anno fatto il suo funeral party, la sua ultima trasmissione, in realtà è ripartita perché c'erano anche voci da Napoli, voci da Torino, ci sono state altre voci che si sono aggiunte facendo anche loro le loro rassegne stampe dei rifiuti, un momento condiviso molto bello dell'ascolto. Chissà se è stato registrato da Radio Eustachio, sono quasi sicuro di no, ma se così fosse comparirà appunto sul sito, che ricordo eustachio.indivia.net. Ciò detto, evviva Radio Eustachio, evviva Onde Riflesse, veniamo adesso alla riproposizione dell'incontro sui radio documentari, diviso in tre parti. Ricordo che l'audio è un po' così così, ma che comunque secondo me vale davvero la pena ascoltare, anche perché comunque le cose citate possono essere tutte recuperate e anche ascoltate per intero, perché nello spazio di un'ora e un quarto non c'era comunque modo di mandare se non per pochi minuti, quindi tutto quanto è citato e fatto ascoltare può essere trovato. E quindi via, iniziamo subito con la prima parte dell'incontro di Andrea Bornino sui radio documentari. Alla fine mando subito la sigla senza niente aggiungere, e noi invece alla settimana prossima con la seconda parte.
1: Ciao a tutti, provo in poco tempo, non ho 79 slide come ieri sera, sono solo 15, a raccontare qualcosa su come si fa un documentario. Dunque, io avevo immaginato di partire da cose molto antiche, una ve la faccio sentire, ma poi andiamo subito un po' più sul contemporaneo, perché forse ha senso. Insomma, ieri c'è stata quella bellissima presentazione sui programmi del fascismo dell'EIA, e giustamente si è detto il fatto che non ci...
0: Parla di me e io gongolo. Aspetta, ho perso il pezzo, però per gongolare ho perso il pezzo, lo rimetto.
1: Andiamo subito un po' più sul contemporaneo, perché forse ha senso. Insomma, ieri c'è stata quella bellissima presentazione sui programmi del fascismo dell'EIA, e giustamente si è detto il fatto che non ci sono praticamente registrazioni di quei programmi, a parte qualche discorso di Mussolini, a parte le radiocronache del tipo la radiocronaca di Notari, della visita di Hitler a Roma. Ci sono le radiocronache delle inaugurazioni delle varie città di fondazioni, c'è molto poco. Un po' di anni fa, per culo, in discoteca di Stato, che è questo surreale posto che c'è a Roma, pieno di dischi a 78 giri, abbiamo trovato questa registrazione, che in Rai non ne sapevamo nulla. Sono tre programmi, tra l'altro inizia tagliata, e di fatto c'è quello che secondo me, e anche secondo altri storici della radio più seri di me, è il primo radio documentario di cui abbiamo il suono. perché di fatto lei trasmetteva radiodocumentari, si trovano sul Radio Corriere, abbiamo trovato i testi, ma non si era mai ascoltato nulla. È sulla decima massa, cioè sembra farlo apposta, ed è però un radiodocumentario. Adesso sentirete lui che va, anzi, ascoltiamolo, va, poi dopo smetto di parlare.
2: Ora gli equipaggi scendono a terra per ritemprare le forze nel riposo, per preparare domani altre azioni. Gli scafi dondolano indolenti al lieve moto ondoso del mare. Anch'essi hanno bisogno di cure e di riposo. Nei loro lettini gli uomini dormono. Sognano forse altre azioni su quel mare che è la loro vita? Sognano delle famiglie lontane, dei bimbi che attendono il loro ritorno. Sul sonno dei camerati vegliano in armi le sentinelle.
3: La sveglia chiama la gente al lavoro, ma è con l'alta bandiera che l'attività nei vari reparti della flottiglia ha inizio.
4: Certo, aspetti. Aspetta.

0: Il piazzale della base, i capannoni, le officine, i moli, gli scali si animano di mille voci, di mille rumori. Da una parte ecco l'istruzione delle reclute. Sono volontari, accorsi da ogni regione d'Italia, ragazzi ai tanti e fieri, ma soprattutto entusiasti, perciò disciplinati, come può esserlo chi è conscio delle tradizioni di elezione, Banco della Decima.
1: Banco della Decima, vi confermo. Allora, a parte il contenuto, la cosa interessante però, dovrebbe essere del 34 questo, ma non siamo sicuri, è che dentro ci sono tutti gli archetipi, per usare un parolone, ci sono tutti i pezzi che sentiremo nei documentari che adesso vi faccio ascoltare. C'è la voce del narratore, che tra l'altro, non so se avete notato, usa due stili diversi, cioè cambia stile, tra notte e ragione, sembra gli hanno dato una botta di coca, parte. Poi c'è tantissimo suono dal vivo, e tra l'altro la cosa che fa pensare che nel 34 il suono dal vivo si registrava o col registratore a filo metallico, che è grande tipo una lavatrice, oppure con un incisore di dischi che è grande come una mezza lavatrice. Comunque fa immaginare che questo cristiano qua, che è andato a registrare alla base della Decima Mas questo documentario, cioè avesse grandi competenze tecniche. E tra l'altro, adesso l'abbiamo sentito così, ascoltato in cuffia, la qualità dei suoni delle registrazioni sul luogo sono molto buone. E poi c'è la scrittura, che in questo caso è piena di retorica, però è la classica scrittura da documentario radiofonico, quindi si racconta, ci si appoggia sul suono naturale, ma là dove non c'è il suono naturale si descrive. Qual è il grande valore spesso del documentario radiofonico? Che rispetto al documentario classico, come quello che vedrete stasera, faccio la pubblicità, stasera alle 9:30 ci sarà la proiezione di Radio Soler, un documentario che racconta forse una delle più belle e incredibili storie di radio, quella di Giorgio Lolli. Lì abbiamo la fortuna di vedere Giorgio, di vedere dove è stato Giorgio e comunque di farci un'idea chiara di cos'era. Nel documentario audio o radiofonico non possiamo vedere nulla, possiamo immaginare, e più la narrazione è fatta bene, più il nostro cervellino aggiunge. È la magia della radio, la veniva chiamata il teatro della mente. Diciamo che il documentario ha un valore in più rispetto alla radio fatta dal vivo, come quella che abbiamo sentito raccontare prima della radio musicale. Il documentario ha questo grande valore di raccontare le storie, e le racconta fino a un certo punto dove noi smettiamo di ascoltarle e iniziamo a immaginarle, a costruirle. Ed è una roba che è un gioco che lo impariamo con le favole quando siamo piccini, e in verità dovremmo continuare a farlo e non guardare TikTok. Allora, faccio sentire una cosa che avevamo già sentito, mi sa, sia a Firenze che a Bologna, però la faccio sentire perché è un documento eccezionale ed è un documento che segna una data. Questo è il primo documentario fatto bene, in verità ce ne sono tanti, ma questo ha lasciato un segno, nel secondo dopoguerra. Si chiama Firenze agosto 1944 e racconta la storia di due tecnici dell'EIA che nell'agosto del 44 si ritrovano per strada durante la liberazione di Firenze. I due sono due personaggi particolari. Che cosa fanno? Prendono uno di questi incisori, cioè una macchina come se fosse un giradischi, ma invece di suonare i dischi li incide con una punta d'acciaio. È una macchina abbastanza grossa. Recuperano non si sa dove un carrettino a tre ruote da panettiere, cioè un triciclo, caricano questo incisore e vanno in giro per le strade di Firenze. E adesso ascolterete, le strade di Firenze c'era la liberazione, c'era una battaglia, e loro incidono i suoni reali della battaglia. Incidono 10 dischi, la città viene liberata, la storia va avanti, e questo Gomez e questo De Santis lasciano questi dischi per 10 anni in una cantina loro. Se ne ricordano, e dopo 10 anni, nel 54, fanno questo documentario che si chiama Firenze agosto 44, ve ne faccio sentire un pezzettino, e lo sentiamo perché è incredibile come possiamo capire la potenza del suono. Ascolteremo i partigiani cantare, che non è una cosa che succede spesso. Eccolo.
2: Scende la notte del 10 agosto, 10 anni fa, e Radio Londra dice:
3: attenzione all'alleata d'Aristo, minaccia di aggirare Firenze dal nord-est. In questo settore, Monte Grillo, sulla strada di Bibbiena, conquistato dalle parti dell'Ottava Armata. Sono in corso altri combattimenti. Le altre posizioni tedesche a sud dell'Arno vengono gradatamente eliminate.
2: A tarda notte, le ultime temibili pattuglie di paracadutisti tedeschi ricevono l'ordine di ripiegare ai margini settentrionali.

dell'11 agosto. Nello stupito silenzio della desolata città corre un fremito improvviso, come portato dal suono di una storica campana, la Martinella di Palazzo Vecchio, e per le strade all'atteso segnale dilagano, fatte visibili a tutti, dopo mesi di attività clandestina, le formazioni partigiane. Vanno veramente incontro al nemico cantando tra gli applausi e i fiori.

0: In piazza Cavour siamo di nuovo in prima linea. I francotiratori rendono impossibile una vita normale cittadina col tiro micidiale delle loro armi inagguato dalle finestre e dagli abbaini. De Santis può così portare il suo apparecchio di registrazione al battesimo del fuoco.
1: Cioè, dai, dai, che c'è.
2: Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore, altri arrivano più presto a noi. Il moschetto si è incantato. Il patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Accostati presso la colonna, si preparano a tirare. Un altro arriva presso di noi correndo. Buono, ha detto. È una vera caccia all'uomo. Pronto per questo. Ora si sta tentando un accerchiamento.
3: Allora, questa era Firenze agosto 44. Anche qui, nonostante sia un prodotto di parecchi anni fa, ci sono già tutte le regole principali di questo format che è il radiodocumentario. C'è il suono dal vivo. Tra l'altro qui c'è un altro, aggiungiamo un secondo pezzo, c'è anche il commento da vivo, perché sentiamo la voce appunto di Gomez, che è nel 54 ma parla come quello dell'EIA, tra l'altro, cioè non è che il linguaggio è cambiato molto, diciamo c'è meno retorica fascista, ma il modo di cui si faceva la radio era un modo con cui si scriveva in quel modo lì, anzi tra l'altro era un modo che... dicono alcuni testi, voleva rimarcare la distanza tra chi ascolta e chi trasmette, cioè ricordare a chi ascolta che era un ignorante, cioè questo italiano alto. Però la cosa bella è qui che c'è il narratore alto, ma c'è l'uomo della strada, che in questo caso è De Santis, con il suo carretto che registra, e lui in verità fa una radiocronaca, e la fa appunto tra l'altro in un modo molto... replicando anche i suoni della gente che parla per strada, che probabilmente il microfono non molto sensibile dell'incisore non ha preso, e poi portandoci di fatto sulle strade dell'11 agosto del 44 a Firenze. Il documentario è bellissimo, molto lungo, è molto... e tra l'altro c'è anche un bellissimo esempio all'inizio di metaradio, cioè dentro la radio, questo è stato trasmesso alla radio, si ascolta un'altra radio che è la BBC, che parla in italiano, quindi anche un gioco mediatico. Io salterei Clausura perché l'ho fatto ascoltare troppe volte, se lo volete andare ad ascoltare, Clausura è uno dei più famosi documentari italiani, vabbè un pezzettino lo ascoltiamo magari, che è stato fatto da Sergio Zavoli, siamo nel 1957, perché è importante? Perché per la prima volta si riusciva a scoprire che succedeva dentro un convento di clausura. Zavoli da un registratore Naga, un Naga terzo, che è questa bellissima macchina qua, anzi no, un Naga secondo, è un oggetto fatto in Svizzera che permetteva di registrare, finalmente era arrivata una tecnologia un po' più comoda, anche se questo è pesantissimo, permetteva di registrare sul nastro a un quarto di pollice, in mono in questo caso. È una macchina perfetta. E questi sono i nastri più grandi. Zavoli appunto dà a una monaca il registratore e un microfono e lei, vabbè, ascoltiamo un pezzettino.

Dopo essersi lavato i ginocchi in un catino di terracotta, vi aspettano la cella, recitano le ore canoniche e si comunicano attraverso la grata, per poi ritornare dove erano venuti.

0: Le prime ore del mattino hanno dunque un preciso senso eremitico. Romperanno il silenzio più tardi per cantare le lodi a Dio e nel pomeriggio per pregare in coro e lietamente lavorare. Dopo un breve esame di coscienza su come si è trascorsa la mattina, ad un cenno della priora, baciata la terra, si recano in refettorio cantando il De Profundis.
1: Verso il De Profundis ci fermiamo. Tra l'altro quel rumore che si sentivate, quel tac-tac-tac, e lei che batte, fa una specie di metronomo della giornata, un'ansia totale proprio. Perché è interessante questo? Perché sfata un paio di cose questo documentario. A, sfata l'idea del silenzio. In questi 40 minuti ci sono dei lunghi pezzi di silenzio, perché che cosa c'è dentro un monastero di clausura? Una marea di silenzio. E Zavoli non ha nessun problema a ritrasmetterlo integralmente, perché solo in quel modo si riesce a far capire a chi ascolta da casa cosa c'era lì dentro. E poi c'è un schema classico, alternanza di narratore, suoni originali registrati dentro il monastero. È molto bello da ascoltare, c'è anche una parte finale con un'intervista devastante di lei che dice che non vede l'ora di incontrare Dio perché tutta la vita che lo aspetta, ma poi usciva dal monastero, vi do questo, quindi evidentemente tutta sta voglia non ce l'aveva. Allora, taglio col passato perché secondo me è meglio ascoltare qualcosa di oggi per capire come si fanno i documentari oggi. Iniziamo da un maestro locale, lui si chiama Jonathan Zenti, veronese, quindi mi piace anche. Jonathan, secondo me, è il più bravo raccontatore di radio e di podcast che c'è in Italia. Ha vinto tutti i premi possibili, lavora con la RAI, lavora da solo, fa i suoi podcast. Nel 2015 ha prodotto questa serie, in questo caso per Radio 3, per il programma Tre Soldi, che vi consiglio se volete capire com'è il suono del documentario, questa serie che si chiamava A Questo Punto, dove racconta delle storie abbastanza tristi di imprenditori del Nord-Est che si sono ammazzati dopo la crisi del 2008. Ma il documentario è molto serio, ma inizia in un modo che non... Diciamo che rispetto alla serietà dell'argomento, lui la prende un po' lontana. E soprattutto ascoltatelo, perché per la prima volta la radio italiana, non era mai successo, si inizia a usare il racconto in prima persona, che non è il racconto del grande, viene a dire, giornalista che va a incontrare la tribù degli sconosciuti, ma è un uomo che racconta i cazzi suoi.
2: Febbraio, dopo anni di rocambolesche coinquilinanze, sono andato ad abitare da solo in un piccolo bilocale alle Golosine, un quartiere di Verona. L'appartamento era sfitto da un po' e il padrone di casa, un amico di famiglia, cercava qualcuno di fidato a cui affittarlo, facendomi un prezzo basso purché mi arrangi con tutto e non lo chiami per le cose che non vanno. È la mia prima casa tutta in regola, con il contratto, le ricevute, le marche da bollo e il cambio di residenza. Dopo un paio di mesi che vivo lì, scendo a prendere la posta e trovo una busta verde, avviso di giacenza di un atto amministrativo. E iniziano ad arrivarne a raffica di buste verdi, 4 o 5 settimane, da mittenti diversi. Il cambio di residenza, comunicato e registrato negli archivi telematici tutti interconnessi tra loro, ha risvegliato il fatto del cane da riporto digitale che evidentemente da tempo mi stava cercando. E un giorno ne arriva una che invece è bianca, con una E blu in evidenza. È la mia prima cartella di Equitalia.
3: Gentilissimo signor Jonathan Zenti, dalle verifiche effettuate non ci risulta ancora versato l'importo di euro 8.214,46 relativo agli atti indicati nel prospetto stampato sul retro. Se dopo la data della presente lei avesse già provveduto al pagamento o l'ente creditore avesse messo un provvedimento di sgravio, di sospensione o di rateazione per l'intero importo iscritto al ruolo, la preghiamo di volerci fornire la sua collaborazione e di comunicarci quindi tale circostanza redigendo l'apposito foglio allegato. In caso contrario, le invitiamo a versare quanto prima l'importo dovuto di euro 8.214,46. Le informiamo che in mancanza di tale pagamento attiveremo tutte le procedure di recupero previste dalla normativa vigente. Ciò, in quanto siamo tenuti per legge a svolgere ogni azione utile alla riscossione delle somme iscritte al ruolo dagli enti creditori, senza poter in alcun modo valutare se tali somme siano effettivamente dovute. Distinti saluti, l'agente della riscossione, Equitalia Nord, S.p.A.
2: Io affronto la questione nel modo migliore che conosco. Metto la busta in un angolo della libreria e inizio a guardare una serie in streaming. Nei giorni che seguono, però, continuo a tornarmi in testa il bollettino precompilato. Ero nella busta di Equitalia e questa cosa mi dà i nervi, come se avessi dei soldi in una valigetta sotterrati in una buca e che ora che sono stato beccato mi basta andare in posta e saldare il conto. Se non ho pagato quando dovevo è perché i soldi non li avevo e nel frattempo non ho certo fatto il grano. Ogni giorno vado al postamat sotto casa a controllare il saldo. Ho dei pagamenti in sospeso che arrivano quando vogliono loro e a volte non arrivano affatto. Le entrate sono incerte e casuali, le uscite invece sono certe e puntuali come la morte.
4: La informiamo che ad oggi non risulta pervenuto il pagamento di una fattura. Per sapere come pagare, prema il tasto 1. Per sapere come comunicare l'avvenuto pagamento, prema il tasto 2. Se desidera ricevere via PAS la situazione contabile con il dettaglio delle fatture non regolari, prema il tasto 5.
2: Il telefono che mi serve per lavorare, la benzina che mi serve per lavorare, i treni che mi servono per lavorare, l'autostrada che mi serve per lavorare. E poi le multe che prendo sempre, di continuo, perché sono distratto, perché mi dimentico che scade il biglietto del parcheggio, perché mi dimentico che mi è scaduta la revisione, perché mi dimentico di spostare la macchina quando c'è il mercato il giovedì mattina.
5: Vuole la compensazione, vuole così la differenza, e di 10-5 giorni di pagamento, per il
2: 70%. E quel bollettino precompilato mi logora il pensiero. Un giorno lo prendo e lo attacco sul frigo. E così ogni volta che apro il frigo lo vedo e divento nervoso e inizio a mangiare, faccio fatica a digerire le cose col lievito, ho sempre mal di pancia e per farmela passare mangio tantissimo, inizio a friggere pollo, ho sempre voglia di pollo fritto e poi non riesco a dormire perché mi fa male lo stomaco, sono nervoso, mi addormento alle 4 e quando la mattina suona la sveglia non la sento e mi sveglio in ritardo e sono in ritardo su tutto e siccome non mi addormento guardo serie in streaming. Previously on AMC's Breaking Bad. E non ho soldi, non ho mai soldi per niente, pago l'affitto in ritardo, le bollette in ritardo, le multe in ritardo, le tasse in ritardo, faccio benzina sempre in riserva e non ho mai soldi per nient'altro che non sia pagare le cose in ritardo.
4: La transazione ha avuto esito positivo. Tutte le fatture sono state pagate. Se è sospesa, la linea sarà riattivata entro 24 ore lavorative. La ringraziamo per la disponibilità.
1: Allora, questo è un pezzettino, è una serie da 5 puntate da 15 minuti, perché il formato di Tre Soldi in quegli anni era il 2015, bellissimo, si parla ancora di fax, ci ho fatto caso. E cosa cambia? Cambia tutto, perché appunto se prima il documentario radiofonico era uno che da lontano ci raccontava qualcosa di grande, enorme, Jonathan lo fa perché l'argomento del documentario è appunto la grande crisi post 2008 nel Veneto, qua. Lui però parte da se stesso e lo fa con questo flusso di coscienza. Non voglio scomodare Joyce, però di fatto alla radio italiana una cosa simile non si era mai sentita, soprattutto perché lui parla solo di se stesso, delle sue bollette, della sua vita, e non so se avete notato questo gioco fantastico che quando si insegna radio si dice, spesso la prima regola è se si parla di un cane non mettere bau, cioè non fare cane cane, invece lui lo fa benissimo, perché noi tutto quello che viene raccontato arriva o prima o dopo in audio. E visualizziamo tutto, visualizziamo il rumore del pollo fritto, visualizziamo la signorina che gli dice grazie, arrivederci, che io vado quando paghi l'autostrada. è un modo nuovo, ormai tra l'altro appunto nulla di nuovo in America, questa roba non è che si è sempre fatta, ma si è iniziata a fare soprattutto con i podcast, però che prende il documentario, quello dove c'è quella scrittura dall'alto, e lo ribalta. E tra l'altro ci porta in un dominio in cui ogni storia è una storia, cioè non bisogna per forza avere la grande storia, ogni storia è una storia, e questa secondo me è una lezione che alla radio bisogna pensare, non bisogna sempre pensare di avere la grande storia. Adesso vi faccio ascoltare qualcosa di completamente diverso.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.

0: stanco, nasce nella gola, nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie. Lungo e stanco, nasce nella gola, un eco arriva.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

Tronzate tutte chiare.

you

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

menzogna, calunnia, ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

La vido, Rev.

cerco una ferita in ogni forma perfetta. Sono la ferita di ogni forma perfetta.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
9: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
10: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
9: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
8: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

Eccoci, eccoci, Radio Wombat, ci mettiamo in collegamento con gli studenti, le studentesse del Polo delle Scienze Sociali di Novoli che al D4 questa mattina hanno deciso di occupare la parte, insomma, del plesso e dell'università in solidarietà con Tiago e Saif, ovviamente per tutto quello che sta succedendo a bordo delle navi e delle barche della Global Sumud Flottiglia. A voi la parola, che stamattina avete fatto una conferenza stampa.

0: dire insomma un po' quello che sta succedendo, quali sono i contenuti che vi portano a prendere nuovamente questa decisione di mobilitarvi attraverso l'occupazione dell'università o di una parte di questa. E insomma sappiamo che ci sono a bordo anche dei compagni, delle presenze, delle personalità, lo dico in questi termini, che fanno parte del movimento fiorentino, sono persone a noi care, ovviamente non solo per loro, ci mancherebbe altro, ma assolutamente per tutta la situazione drammatica che stanno vivendo. Mi riferivo ovviamente ad Antonella Bundu e a Dario Salvetti di GKN. A voi la parola per raccontarci appunto le iniziative, come pensate di portarle avanti e nel contesto più generale delle mobilitazioni di questi giorni che hanno visto anche nuovamente l'urlo per Gaza.
1: Grazie Radio Wombat. Noi come SDS abbiamo deciso la scorsa notte di occupare il plesso di 4 di Novoli. Ieri pomeriggio, nello stesso plesso, in aula 005, avevamo organizzato un evento in supporto e solidarietà, alla flottiglia, di cui uno dei relatori sarebbe dovuto essere proprio Tiago, insieme a Dario Salvetti, entrambi in collegamento dalla flottiglia. Ma l'evento non si è potuto svolgere come avevamo inizialmente programmato per intercettazione della flottiglia tra il 29 e il 30 aprile, sempre in acque internazionali, questa volta in acque greche, sia per il rapimento di Tiago e di Saif e la loro incarcerazione, tuttora ancora in corso, completamente illegittima, in attesa di un processo nei tribunali israeliani, processo anch'esso privo di ogni legittimità, vista la cittadinanza brasiliana di Tiago, la cittadinanza spagnola di Saif, il quale in realtà rischia anche la pena di morte per le sue origini palestinesi, pena di morte recentemente approvata e festeggiata dal governo israeliano. Oltre a questo, in generale la situazione nella striscia non sta cambiando, non è cambiata, se non per il silenzio internazionale che l'ha circondata con la scusa della falsa tregua americana. I civili infatti continuano a morire, gli aiuti umanitari e i giornalisti continuano a essere bloccati, ospedali e ambulanze a essere bombardate e in generale il genocidio prosegue indisturbato nel silenzio. Per questo, ieri sera è stato chiamato un urlo per Gaza in convergenza con il collettivo di fabbrica SGKN, che è riuscito a riempire le strade di Novoli e fino a Piazza Tanucci, nonostante il rischio pioggia. E per questo, questa notte abbiamo deciso di rimanere all'interno dell'università, un'università che comunque ancora rimane indecisa se rescindere o meno degli accordi con le università israeliane e con aziende complici del genocidio. La giornata di oggi qui nel plesso sarà quindi tematizzata, sarà una giornata rumorosa per continuare a farci sentire, continuare a farci vedere. Siamo qua infatti per ridare voce alla causa e alla questione palestinese e a cercare di spezzare questo silenzio. Continueremo ad esserci come studentesse e studenti in convergenza con tutte quelle lotte che si sono rifiutate di essere l'ennesimo ingranaggio all'interno di una macchina genocida. Ci saremo anche domani in piazza Santa Maria Novella, ricordiamo, alle 10 per il corteo e lo sciopero della scuola contro la distruzione pubblica. Continueremo a esserci in università, nelle manifestazioni, continueremo a non restare indifferenti, a non restare in silenzio e continueremo a insorgere. Grazie mille Radio Wombat per questo spazio, un saluto.
0: Grazie a te, grazie a tutti e a tutte voi. Benissimo, hai fatto perfettamente bene a rilanciare anche l'appuntamento di domani alle 10 a Santa Maria Novella per lo sciopero della scuola. Quindi Radio Wombat è stata con noi, una compagna di studenti di sinistra. Per tutte le altre iniziative cercate anche sui social e sulle loro pagine. A presto!

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Bruto, libero! Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scemo!
0: Brigante, deve dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati
0: io! Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi svariati sediziosi della Cesarea!

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.